0: Κοσμοτέ.
1: Eccoci qui, sono scoccate da poco le 17 e questo significa che abbiamo un'altra ora da passare assieme e continuo a chiedervi, voi siete scaramantici? Avete un rito da fare quando magari avete un appuntamento, dovete uscire? Ecco, 347 7272274, mandate i vostri messaggi.

te raccontare tu di me. Pane fresco.

via a cercare. Biagio Antonacci, ti penso raramente. Non ascoltavo questa canzone da un sacco, però voi l'avete appena ascoltata su Radio Selene, anzi l'abbiamo ascoltata insieme, un po' rispolverata nella mia mente. Allora, amici, oggi parliamo di scaramanzia. Potete scrivermi il vostro rito scaramantico, se ne avete uno, al 347-7272-274. E ora vi racconto una cosa che ad oggi mi fa sorridere, ma è stato un incubo per mesi e mesi della mia vita. La guria, quello spirito folcloristico pugliese, credo, almeno questo so, che protegge la casa. Ecco, questo mi hanno sempre detto rispetto alla guria. Insomma, una volta me ne parlò una mia amica in modo innocente.

impanicatissima, perché la guria che ti guarda, ti segue, che sente i tuoi passi quando entri in casa. E così per mesi il mio rito scaramantico è stato sempre questo, lo stesso: appena aprivo la porta di casa salutavo l'aria praticamente, buongiorno, buonasera, e poi intanto pregavo e speravo che questa guria non mi facesse nulla e che io più che altro non la vedessi quando ero sola in casa, perché quello era l'incubo. Ecco, una scena che adesso mi fa ridere, però allora davvero mi faceva un terrore assurdo. Fortunatamente è finita, però questa scaramanzia mi ha accompagnata per un bel pezzo. E intanto arrivano anche i vostri messaggi. Leggo Tony da Bitonto, che mi scrive: io, quando qualcuno dice una cosa che non voglio che succeda, faccio subito le corna, è automatico, manco ci penso. Ecco, io conosco qualcuno che lo fa continuamente, però voi intanto continuate a dirmi: siete scaramantici? Avete un rito che dovete fare prima di fare qualunque cosa? Ditemelo al 347 7272 274. Quando

che è ancora sull'onda dell'estate con la sua canzone estiva. Noi invece siamo al 17 settembre, oggi giovedì. Allora, si parla di scaramanzia e siete meravigliosi, perché c'è Raffaele da Carmiano in provincia di Lecce che mi scrive: io prima di entrare in ufficio tocco il portone 3 volte. Silenzio da parte mia, non so perché, ma se non lo faccio la giornata parte storta. Io questa non l'avevo mai sentita. Ebbene, allora, in amministrazione qui a Radio Selene, se è una giornata storta non prendetemi per pazza, se mi vedete dalle telecamere che busso 3 volte faccio anche io questo rito, sappiatelo. C'è anche Ludovica da Erche che mi dice: io ho un rito infallibile, il peperoncino porta fortuna, il cornetto sempre al collo da sfregare quando ne sento

il bisogno, e vabbè, quello è il classico dei classici, proprio come il ferro di cavallo, per esempio, eh. Ma voi all'ascolto invece siete scaramantici? Avete un rito che dovete fare prima di qualunque cosa, un appuntamento, un colloquio, anche solo prima di uscire di casa? Continuate con messaggi e note vocali 347 7272 274.

Ah, magari fossi stata la tua baby, Whitney. Eh sì, abbiamo appena ascoltato Whitney Houston qui su Radio Selene dal 1990 con la sua I'm Your Baby Tonight. Yeah! Tutto il suo impatto, tutta la sua voce inconfondibile, quella di una leggenda. Ed è un'icona del pop. Adesso passiamo ad un'altra stella amatissima della musica internazionale. Chi è? Chi è? È lei, Selena Gomez, che adesso torna qui per noi su Radio Selene con In the Dark. I don't...

questa canzone Ragazza Magica, secondo me è un po' uno di quei classici che si dedicano alle fidanzate, alle amiche. È una bellissima canzone. Ma adesso abbiamo due delle voci più amate della nuova generazione della musica italiana, che uniscono le forze in una canzone che si chiama Che Bella Vita, il nuovo singolo di Ariete insieme ad Angelina Mango, un inno all'amicizia da cantare a squarciagola. E quindi noi adesso ce l'ascoltiamo e perché no, ce lo cantiamo a squarciagola. Che Bella Vita, la novità di Ariete e Angelina Mango qui su Radio Selene.

Il nostro appuntamento di oggi finisce qui, ma non vi preoccupate, noi ci risentiamo domani, come sempre, sempre qui su Radio Selene. Grazie per la vostra compagnia. Nel frattempo, io vi saluto. Ciao a tutti!

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici e benvenuti nel nostro appuntamento di questo giovedì mattina. Ma come state? Come la va? 17 settembre, siamo ufficialmente nella seconda parte di questo mese, quindi c'è chi si sta già proiettando al fresco, alle felpe, al cambio di stagione, alle pulizie non di primavera ma d'autunno e a tutto quello che arriverà. Io vi dico, oggi parleremo anche di dolcezza, così sì, per sentirci soddisfatti, no? Perché intendo quella dolcezza non fatta di sentimenti umani, fatta proprio di gollosità, di cose buone da mangiare. E poi ovviamente non mancheranno le notizie dalla nostra splendida regione che è la Puglia, da cui trasmettiamo, da cui siamo in onda e partiamo nella nostra diretta per arrivare ovunque, perché grazie allo streaming, grazie all'applicazione di Radio Selene, anche se in questo giovedì dovete prendere un aereo e andare, non lo so, in Grecia, in Spagna, in Francia, ovunque voi dobbiate andare, magari per delle vacanze extra, sappiate che ci potete portare con voi, saremo il sottofondo dei vostri giorni felici. Un saluto a Silvio Tempesta che è negli studi di Corato, pronto a dirigere per la terza sessione di questa mattina la parte tecnica, e buongiorno a tutti voi che state lavorando. Siamo pronti per partire? E dai, partiamo!

questo è il nostro giovedì mattina, ma buongiorno a tutti coloro che sono in nostra compagnia qui su Radio Selene. Tra poco ascoltiamo insieme Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e poi arriva anche lui, super bello, super amato, Cesare Cremonini con Marmellata 25.

Cesare Cremonini, marmellata 25 nel nostro appuntamento di oggi e benvenuti. Partiamo proprio dalle golosità, dalla marmellata di cui sentivamo cantare prima una storia bizzarra, lei che la nasconde, no? Queste cose così. Vi capita di fare tutto ciò in casa vostra? Vi capita di nascondere dei dolci? Mi chiedo, no? Perché magari ne siete così ghiotti o ne è così ghiotto il vostro partner che sapete che se sono lì in bella vista spariscono in pochi giorni. Vi capita questa cosa? Io con la marmellata non ho mai avuto questo tipo di problemi, devo dire la verità. C'è stato un periodo della mia vita in cui ho deciso di acquistarla perché volevo tenermi più leggera, ma mi sono proprio impegnata. Ho comprato quelle vaschette monoporzione perché dicevo, se compro il vasetto grande poi mi conosco, non la mangio, alla fine si rovina, la devo buttare. Allora che faccio? Compro le vaschette monoporzione, così ne apro una, fette biscottate e via. Il giorno dopo, quando mi va, ne apro un'altra e non getto niente, perché lo spreco alimentare, ragazzi miei, è un peccato. Niente, sono ancora lì che mi guardano da un annetto nella credenza che mi dicono, ma tu che ci hai comprato a fare? Un po' come l'insalata nel frigo che marcisce mentre noi continuiamo a scegliere qualcos'altro al posto suo. Pensiamo quanto la trascuriamo. Accade perché siamo ghiotti di certe golosità piuttosto che di altre. E io vorrei arrivare proprio con questa domanda questa mattina. Qual è quel peccato di gola, quella cosa a cui proprio non riuscite a resistere, quella cosa che mangereste all'infinito, non vi stanca mai, nemmeno vi nausea, nel vostro stomaco c'è sempre un posto per quella cosa lì? Cos'è? 347-7272-274, questo è il nostro numero WhatsApp per farci sapere la vostra opinione. Ce la potete raccontare anche in una nota vocale.

Rolling Stones, The Colors, nel nostro appuntamento di oggi. Dunque, parliamo di cose dolci, di cose buone da mangiare. Sappiamo che la felicità va condivisa e quindi allo stesso modo il piacere del cibo. Di fatto c'è un atteggiamento strano, no? Che mi fa sorridere l'idea che soprattutto nelle coppie le cose buone vadano mangiate insieme. Se uno dei due mangia quella cosa senza l'altro, la faccenda è grave, cioè viene vissuta questa situazione come una forma di alto tradimento. Non parliamo di tradimento fisico, no, non parliamo di tradimento mentale nemmeno, si parla di tradimento gastronomico oppure food infidelity. È così che è stato coniato questo termine per descrivere l'idea che uno dei due mangi di nascosto, senza l'altro, magari menta anche: ma c'era una merendina in frigo, che fine ha fatto? L'hai mangiata tu? No, non sono stata io, no, ma siamo tu in casa, com'è possibile? Ecco, non so se vi capita che vi piaccia qualcosa così tanto che alla fine non riuscite proprio a resistere. Fatemi sapere la vostra, cosa non riuscite a resistere. C'è un buffet dei dolci, su cosa vi lanciate? Ma parliamo anche di salato, se siete amanti del salato. A cosa il vostro stomaco riserva sempre un posto speciale? Fatemelo sapere. Vengo.

0: Mina, grande, grande, grande, la voglia di mangiare dei dolci, guarda, non finisce mai. Di fatto c'è un momento in cui al dolce non rinunciamo mai ed è il giorno del compleanno. Aspettiamo, alla fine arriva la torta, ma per primi arrivano gli auguri e arrivano anche su Radio Selene. B-Day!
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eccola qua la nostra sorpresa del giorno, già mi sfrego le mani, non vedo l'ora di consegnare questo pacco che va ad una donna in quel di Andria. Giovane, la immagino spensierata o chissà, magari al lavoro sta impazzendo, però noi le porteremo un raggio di luce. Che squilli il telefono, scopriamo se ci risponde, perché queste, lo ricordo, sono sorprese fatte in diretta su Radio Selene, ma ad organizzare il tutto sono gli amici, i parenti, le persone che vogliono bene ai festeggiati, che prenotano una sorpresa, e potete farlo anche voi, se vi va, chiamando lo 080 898 1188. Intanto io tengo l'orecchio teso, perché il telefono squilla, lei potrebbe rispondere a momenti, me lo auguro. Anche perché c'è una
2: Iliad.
0: Bella...
2: No,
0: ma come Iliad? Ma come Iliad? Oh no, no, no, no. E quindi è impossibile raggiungerla. Starà lavorando, Allora, ascolta bene, Federica. Chi per lei in questo momento in ascolto, registrate, perché lo dico comunque in diretta. Tanti auguri per i tuoi 29 anni. Questi auguri arrivano dal fidanzato Antonio, che ha questo messaggio bellissimo per te. Il tuo compleanno è sempre un giorno speciale. Quest'anno però ancora di più. Sei pronta per il Perù? Ma wow, ma partite! Ma che bello! Ovviamente a concludere il messaggio un bellissimo ti amo, amore mio. Ebbene Federica, noi ci uniamo agli auguri del tuo fidanzato. Se c'è posto in valigia mi ci fico anch'io nel viaggio, se non disturbo, non dico niente, vengo solamente per guardare le bellezze che ci sono in Perù. Tanti auguri, buon compleanno, fatti coccolare dall'amore di chi ti vuole bene, in primis dal tuo fidanzato Antonio. Chiunque avesse voglia di prenotare un B-Day può farlo, come vi dicevo poco fa, e chiunque avesse voglia di riascoltare gli auguri andati a buon fine li trova nella sezione podcast alla voce B-Day, scaricando l'app di Radio Selene o anche sul nostro sito. Il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando Radio

Billy Joel nel nostro appuntamento All About Soul. Nel nostro viaggio di oggi parliamo di cose dolci a cui si trova sempre un posto, no? Nel nostro stomaco. È un ruolo chiave, ce l'ha la torta di compleanno, soprattutto quando i compleanni sono speciali. Il 18° è uno dei più attesi ed è proprio ieri che Vanessa Dioria ha compiuto i suoi 18 anni e lo ha fatto festeggiando con la famiglia e con tanti amici. Arrivano proprio degli auguri di cuore da parte degli amici di San Domenico e quindi da Don Ivan, il parroco, e tutti gli altri ragazzi che c'erano ieri ai festeggiamenti. È una bella famiglia che sicuramente non si sarà tirata indietro a mangiare un buon pezzo di torta. E quindi ancora auguri a questa bellissima ragazza, ecco, auguri a te Vanessa. Adesso arriva una novità, è quella di LP e si intitola Don't Stop.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Benvenuti nel nostro giovedì in diretta da Radio Selene, pronti a tenervi compagnia ovunque voi siate, in radio naturalmente, in streaming grazie al nostro sito, ma anche scaricando la nostra app. Ripartiamo da Noemi, tu cosa fai questa sera?

dirci, caro, continuerò a dirti grazie, perché questo brano, Stupida Sfortuna, per qualche strano e bizzarro motivo mi serviva per cullare mio figlio. Non lo so perché, non è che fosse da nanna, è proprio che il ritmo gli piaceva, era cadenzato al punto giusto per fargli prendere sonno. Detto ciò, stiamo parlando di dolci, oppure di prelibatezze gastronomiche. A cosa non riuscite a resistere? Un paio di messaggi: Merida Molfetta, non resisto alla mozzarella, proprio non ce la faccio. Domenico, io il tiramisù

il singolo di debutto del gruppo musicale britannico e Simply Red dal 1985, Money's Too Tight to Mention, e questo è il brano che abbiamo appena ascoltato su Radio Selenium. Buongiorno amici, sono le 12.

con All I Know nel nostro appuntamento in diretta su Radio Selene e benvenuti. Ancora benvenuti in questo nostro giovedì, un saluto a tutti coloro che lavorano e mentre lo fanno sono in ascolto della nostra musica. Ripartiamo allora da Achille Lauro con La città degli angeli e poi Dire Straits.

0: questa era Calling Elvis, proprio quel Elvis Presley che tanto abbiamo amato, proprio perché la canzone racconta la storia di un fan che prova a telefonare ad Elvis Presley come se fosse ancora vivo. Tra l'altro una tematica che sarebbe interessante affrontare insieme in radio, magari un altro giorno, chi vi piacerebbe chiamare a telefono se aveste il suo numero. Ma adesso facciamo un salto a Latiano, proprio perché c'è un evento che festeggia i suoi 30 anni. Parliamo dell'evento Latiano su due ruote ed è questa una storica ciclopasseggiata appunto che arriva ad un traguardo, la 30ª edizione, un traguardo speciale che si inserisce ufficialmente nella settimana europea della mobilità. Rimarca l'impegno della città di Latiano nel promuovere stili di vita sani, sostenibili e ad impatto zero. L'evento è aperto a famiglie, bambini, amatori e ciclisti di ogni età e rappresenta un'occasione unica per vivere il territorio in una maniera diversa, in maniera attiva, riscoprendo le bellezze che ci circondano a ritmo lento, piacevole e riscoprendo un po' il gusto della bicicletta. Questo è un po' un invito che faccio a tutti, sia a quelli che si trovano a Latiano e hanno voglia di partecipare a questa 30ª edizione dell'evento, ma anche a coloro che in questo weekend, se non hanno voglia di andare a mare, se il tempo non è proprio dei migliori, potrebbero cogliere questa opportunità per visitare la città in bicicletta. L'avete mai fatta una bella passeggiata all'interno della vostra città in bicicletta? Ce l'avete una bicicletta? O è nel garage, lì, aspettando chissà quale momento giusto per essere riesumata? Che rapporto avete con le vostre biciclette? Perché io in effetti ho smesso quando ero bambina e vorrei invece recuperarne una nuova e abituarmi a questa bella abitudine.
1: Milano, sono tutto tuo, Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Milano e Vincenzo Alberto Fortis nel nostro appuntamento di oggi. Ci spostiamo passeggiando nella nostra Puglia e andiamo a Cisternino. Buona notizia per i residenti, perché il comune mette a disposizione dei contributi per sostenere le spese di sterilizzazione dei cani di proprietà privata. Questo avviso vuole puntare a favorire la riproduzione controllata degli animali d'affezione, ma anche a prevenire il randagismo, che sappiamo è un fenomeno purtroppo molto diffuso, soprattutto in estate. Possono partecipare a questo bando i residenti di Cisternino, i proprietari di cani regolarmente identificati con microchip, e ogni richiedente, buona notizia, potrà ricevere un importo che va dai 250 euro o ai 200 o ai 150 euro in base all'ISEE di contributo per sterilizzare i propri animali. Le istanze dovranno essere inviate entro il 31 ottobre e l'avviso e il modulo di domanda sono disponibili sul comune di Cisternino, quindi mi raccomando, è un bel modo per prenderci cura dei nostri amici a quattro zampe e farlo nella maniera migliore. Ed ora, che poesia, ragazzi, The Calling Wherever You Will Go.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

una donna nel nostro appuntamento di questo giovedì e benvenuti a tutti gli amici di Radio Seleni. Che si fa nel weekend? Si va in discoteca oppure si preferiscono le sagre di paese? Attenzione amici cari, perché la risposta potrebbe non essere così scontata. Di fatto pare, e questo lo rivela TikTok, che è un'app utilizzatissima dai giovani, e sembra proprio che sempre più giovani scelgano la sagra piuttosto che la discoteca. Ragazzi, è la verità. E sono tante le feste di paese qui in Puglia, tante le sagre, tante le manifestazioni gastronomiche. I giovani scelgono di andare in una di queste feste di paese perché si mangia bene, si beve vino, si ascolta la musica, si balla e il più delle volte sono anche più economiche queste sagre rispetto che andare in discoteca e prendere tanti drink. Insomma, la sagra non è più un luogo in cui si trovano tavolate di adulti e di nonni, ma per molti giovani è un'alternativa molto più bella e potremmo dire anche cool. E c'è da dire che anche lo street food ha cambiato volto, sì, perché accanto alle proposte tradizionali, proprio per accontentare i ragazzi e chi ama sperimentare, ci sono proposte sempre più varie. Tra l'altro, dicevamo, la Puglia ospita tantissime sagre, ve ne cito proprio qualcuna. Trani c'è il Festival del Food, Casa Massima ospiterà ancora il Festival della Focaccia di Patate, Altamura ospita Murgia Morsi, Bitonto festeggia l'Olio Evo, Molfetta la sagra del calzone molfettese. Insomma, ce ne sono tantissime anche sino ad ottobre, quindi se non sapete cosa fare basta fare una ricerca su internet e troverete le risposte ad ogni vostro gusto, sempre per parlare di peccati di gola.

Malika Ayan ha detto tra noi nel nostro appuntamento di questo giovedì, e detto tra noi si sta proprio bene ascoltando la musica e soprattutto le novità che arrivano come una ventata d'aria fresca. Questa è quella di Elisa e si

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: E questo è ancora il nostro appuntamento del giovedì. Benvenuti su Radio Selene, tanta musica da ascoltare insieme sino all'ora del pranzo. E allora, tra poco ascolteremo Jovanotti con Gimme Five, ma prima Saif, buona domenica.

Five, nel nostro appuntamento di oggi ed ora il brano che segue riprende la linea melodica e strumentale di My Forbidden Lover, ma parlo di Sunshine and Happiness con Inarius Dubwork e la collaborazione di Daryl Pendy. L'ascoltiamo su Radio Selene.

0: Ed è così che anche per oggi siamo arrivati al momento dei saluti finali. Grazie a tutti amici per essere stati in mia e in nostra compagnia. Torno domani per chiudere insieme la settimana, sempre dalle 11 alle 13. Ci diamo il buongiorno, chiacchieriamo e ascoltiamo insieme. E saluto Silvio Tempesta, che ringrazio per aver diretto tutta la parte tecnica. A tutti voi, buon pranzo, a domani, ciao.
1: Stai ascoltando Radio Selene.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 18 settembre 2026 è il 261esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:53 e tramonta alle 19:15. I santi del giorno sono San Giuseppe da Copertino e Santa Sofia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 settembre del 1837 viene inaugurato al numero 259 di Broadway il primo negozio Tiffany. Inizialmente è tutt'altro che una boutique esclusiva, al contrario si presentava più simile a un bazar dove si potevano acquistare vari articoli. Nel 1851 esce in edicola il primo numero del New York Times, a dare inizio all'avventura editoriale che avrebbe segnato la storia del giornalismo americano e non solo, un trio di reporter di primo ordine. Nel 1964 debutta sugli schermi dell'ABC la serie televisiva della famiglia Addams. L'umorismo nero della grottesca famiglia, ispirata all'omonimo fumetto ideato negli anni 30 da Charles Addams, avrebbe conquistato presto il pubblico di tutte le età. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 18 settembre del 2011 agli europei di pallavolo maschile la nazionale italiana ritorna sul podio dopo due edizioni sfortunate, vincendo l'argento dopo aver perso per 3-1 contro la Serbia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 settembre del 1961 Mina lancia il disco Due Note. Nel 1970 Claudio Baglioni rilascia il suo primo omonimo album. E nel 1995 Renato Zero lancia I migliori anni della nostra vita. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Greta Garbo, nata a Stoccolma il 18 settembre 1905 e scomparsa a New York il 15 aprile 1990. Icona universale della storia del cinema, celebre per il fascino e la classe del suo modo di recitare che le fecero meritare l'appellativo di divina. Ricordiamo anche Franco Franchi, nato a Palermo il 18 settembre 1928 e scomparso a Roma il 9 dicembre 1992. E ha ragione, inserito nel novero dei più bravi comici del cinema italiano. La sua carriera artistica si è sviluppata principalmente attorno al felice sodalizio con l'attore Ciccio Ingrassia, la coppia nota come Franco e Ciccio. Compie oggi 62 anni il cantautore, musicista e pianista italiano Marco Masini. Spegne 55 candeline il campione di ciclismo su strada Lance Armstrong, ha vinto 7 volte il Tour de France. Compie 50 anni Ronaldo, dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano, è considerato uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 18 settembre 1970 del chitarrista e cantautore statunitense

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova

0: rilevante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in località Spreca Cenere in direzione Foggia Sud. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura all'altezza dello svincolo di Presicce in entrambe le direzioni, in provincia di Lecce, deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, la condivisione in famiglia vi darà un senso di appagamento davvero fuori dal comune. I successi saranno numerosi e vi conferiranno grande prestigio e aumenteranno la vostra autostima. Toro, le finanze finalmente arriveranno ad essere soddisfacenti e per nulla scontate. Avrete l'abilità di riuscire in quelle sfide laddove altri falliranno. I sentimenti faranno da ottima cornice in una giornata ricca di eventi positivi. Gemelli, settimana molto rilassante, a dispetto degli impegni che vi terranno per molto tempo al lavoro e dove potreste incontrare anche qualcuno che potrebbe essere di ispirazione per i prossimi progetti. Cancro, potrebbe arrivare oggi una notizia che non soltanto vi renderà felici, ma migliorerà in modo sostanziale anche la vita di coppia. Nel lavoro vi avvicinerete ad una metodica sempre più semplice, abbandonando ogni incertezza. Leone, oggi riceverete conferme rispetto ad un lavoro che avete sempre desiderato ottenere. Per alcuni invece si prospettano ottimi guadagni e forse anche una promozione molto ambita. Vergine, se avete delle turbolenze nella vita di coppia, questa sarà una giornata di riflessioni ma anche di confronto molto approfondito. Nel contesto familiare o in quello di lavoro si creerà un clima di collaborazione spontaneo e sentito. Bilancia, il denaro comincerà la sua corsa verso investimenti molto attraenti. Calibrate bene le vostre possibilità prima di investire. L'amore entrerà in una fase di crisi, che potrebbe essere però un'opportunità. Scorpione, le stelle consigliano una riflessione attenta più su di voi che sugli altri. Il lavoro vi prenderà molto tempo. Dovete essere attenti e concentrati su ogni cosa che concerne la vostra attività. Sagittario, nonostante la famiglia vi supporti, in questo momento avrete bisogno di pace assoluta e solitudine. Dovrete inoltre essere anche più parsimoniosi dal punto di vista economico, dato che le spese aumenteranno. Capricorno, potreste non essere molto popolari in questo periodo. Nel lavoro si percepirà un'area di tensione e di stanchezza. Sarà molto più confortevole e conveniente prendersi una pausa, anche se forzata. Acquario, è il momento di riporre gli strumenti di lavoro e di dare un'occhiata alla vostra vita privata. I single preferiscono isolarsi e stare per conto proprio. Le coppie non riescono più a capirsi. Pesci, la giornata sarà ricca di occasioni sociali, quindi organizzatevi al meglio per vedere tutti. Nel lavoro tutto procederà senza intoppi. Evitate però di perdere tempo con dettagli inutili. Oggi vi saluto con le parole di Isabella Allend. La vita è un arazzo e si ricama giorno dopo giorno con fili di molti colori, alcuni grossi e scuri, altri sottili e luminosi. Tutti i fili servono. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, siamo arrivati a venerdì, Silvio Tempesta, la nostra prima settimana, siamo arrivati lucidi a venerdì, non ci posso credere, 18 settembre 2026, che bello che è il cielo questa mattina, e devo dire la parte che preferisco del mattino, quando alzo gli occhi al cielo e lo guardo, e stamattina ci sono delle sfumature bellissime, com'è quello vostro? Chissà, noi c'è un po' di rosso, effettivamente il sole è già alto, e devo dire che oggi sarà una giornata abbastanza calda, anche se le previsioni del tempo parlano di capricci, ma di questo ci occuperemo alle 7:30, perché quello è il momento in cui diamo gli aggiornamenti seri, un po' più tecnici sulle condizioni del tempo. Intanto mattinieri, bentrovati, buongiorno e grazie se avete scelto Radio Selene.

0: Al mattino presto, mentre cominciate la vostra giornata. Per noi le notizie, ora linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el-Mandeb, lo stretto del Mar Rosso, sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, filo Iran, diventato cruciale con il blocco di Hormuz. L'annuncia il ministro Crosetto. La fregata Bergamini è nel porto di Gibuti, di fronte a sé almeno una decina di mercantili con bandiera o armatore italiano che chiedono di poter passare scortate. Verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita ad Oslo. Putin provoca per cercare un'escalation con l'Europa e spostare l'attenzione dal campo. Non dobbiamo reagire ma scegliere un inviato sull'Ucraina per parlare con una sola voce, l'appello della Premier. Il Congresso americano intanto approva le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta Zelensky, costringeremo Putin alla pace, ira invece del Cremlino. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi e la Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal Consiglio dei Ministri è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale. Piove sul bacco del Caravaggio agli Uffizi, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che a Firenze ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. Alla galleria si è verificata un'infiltrazione sotto il lucernario della sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali appunto la tela di Caravaggio. Il vetro esterno della teca protettiva è stato bagnato dagli schizzi, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al bacco o altre opere. Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta con il Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC. Tutto facile nel primo tempo, sblocca la gara Nico Gonzalez su assist di Grabara. Il 2-0 porta la firma di Ayla Begovic, primo gol in bianco-nero per Voltemade. Nella ripresa Colomwani prima serve l'assist del 4-0 a Selic e poi mette la firma sul definitivo 5-0 che porta la Juventus in testa alla classifica. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
9: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
10: Cosa dice di te la tua casa?
11: ProShop.
10: E il tuo bancomat?
11: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
10: ProShop, la qualità che conviene.
12: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: Canzone Me cago in el amor, che poi vuol dire, sembra volgare, ma vuol dire me ne infischio dell'amore. Tonino Carotone, era il 1999. La riascoltiamo tra poco. Subito invece La testa gira, Fede Palma, Anitta e Mischilla su Radio Selene.

momenti, futuro incerto, cioè, uguale, preciso, lo possiamo tranquillamente impostare come inizio della giornata anche oggi nel 2026, nonostante gli anni di questa canzone siano un po' tantini. 1999, Tonino Carotone, spagnolo, nato proprio e formato in Spagna, prende il nome da Renato Carosone, lo fa diventare Renato Carotone, il look è quello di Fred Buscaglione, insomma è stata una bella scoperta proprio alla fine degli anni 90 e questa canzone ebbe un grande successo anche nel nostro paese. Buongiorno ai mattinieri, quelli che prendono il caffè, lo so perché mi avete scritto, allora mando subito un saluto a proposito di Tonino, un Tonio che ci sta ascoltando da Trani e quindi stava facendo colazione un po' di minuti fa e ci ascolta tutti i giorni, grazie anche per questa fedeltà. E buongiorno anche a Rita che invece ha iniziato la sua giornata alle 6 puntuale come ogni giorno, e però tutto bene, bene, bene, meglio non lamentarsi.

mi potete pure chiamare così, visto che il mio nome è Maria all'anagrafe, quindi cucù Marie all'inizio della giornata va benissimo. Che bravo Napoleone, bravo bravo. Allora parliamo di sport, perché? Perché quando inizia settembre ci sono i buoni propositi. Mi viene pure da ridere, ci sono i buoni propositi, io non li mantengo mai, cioè dal primo settembre che sto dicendo devo riprendere, ma che niente da fare, vabbè comunque vediamo se ci riesco quest'anno. Quindi lo sport, no? Tra i buoni propositi la voglia di allenarsi, la voglia di fare un po' di attività fisica. A Monopoli vi segnalo, almeno andate a guardare, ecco, voi magari decidete se farlo, perché a Monopoli oggi è una giornata davvero molto speciale, perché lo sport scende davvero in piazza e incontra in qualche modo non solo la comunità monopolitana, ma anche chi è ancora a Monopoli come turista, chi vorrà raggiungere Monopoli dalle zone limitrofe, con Giocando sotto le stelle. È una manifestazione che è stata appunto promossa dall'amministrazione comunale attraverso l'assessorato allo sport, in programma questa sera a partire dalle 19, tutta una serata dedicata all'attività sportiva per promuovere proprio la pratica sportiva. Sono 24 le associazioni sportive che sono coinvolte in questa manifestazione, quindi animeranno alcuni luoghi più significativi della città di Monopoli, a partire dalla piazza principale, poi ci sarà la zona del porto per gli sport d'acqua e quindi tante discipline ed è bella questa cosa, Giocando sotto le stelle, mi piace pure il titolo, vuole essere innanzitutto una festa chiaramente dello sport, della comunità. Quindi se non avete nulla da fare, appunto vi dicevo, volete almeno andare a guardare come si fa lo sport, ecco l'appuntamento questa sera è proprio per voi.

0: Siete su Radio Stellone, buona mattina. C'è un appuntamento che voglio segnalarvi ed è quello fissato per martedì 22 settembre, perché noi di Radio Stellone saremo in Grand Shopping a Mongolfiera Molfetta per raccontare, per seguire in diretta il firmacopie di Malika Ayane a partire dalle 17. Malika Ayane incontra i fan, firmerà proprio le copie del suo nuovo album Cicale, album che potrete acquistare anche presso il punto vendita Media World proprio di Molfetta. Noi di Radio Stellone saremo lì, vi aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping a Mongolfiera. Grande da non crederci, il Grand Shopping a Mongolfiera è a Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Stellone.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Radio Selene.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: pilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: di Set Them Free Sting su Radio Selene. Come già anticipavo all'inizio della puntata di questo venerdì, alle 7:30 c'è l'appuntamento con le previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia oggi venerdì 18 settembre 2026. La pressione in questa giornata non sarà forte, questa giornata sarà caratterizzata da un tempo localmente instabile, infatti ci saranno precipitazioni irregolari, segnatamente sul Gargano, sul Brindisino e in provincia di Lecce. Rasserena in serata, venti deboli, mari poco mossi, temperature massime comprese tra 28 e 30 gradi.
1: Stai ascoltando Radio

Siamo al mare, in questo momento sono proiettata al mare, grazie a Vincenzo che mi manda una foto da Trani, che bello che è questa mattina. Un saluto e grazie anche per questo pensiero. Adesso siamo ad una novità. Allora, lui è un DJ, è un produttore discografico, un compositore francese di musica elettronica. Devo dire che tra gli artisti, leggendo un po' di lui, è tra gli artisti francesi più apprezzati in questo momento della scena elettronica internazionale, e ha una formula che si sta rivelando ormai da un po' vincente, cioè è un equilibrio tra nostalgia e modernità, perché lui prende una canzone che è stato un grandissimo successo, come in questo caso, e ci costruisce attorno chiaramente quella che è la sua musica. Il pezzo in questione è una canzone del 1993 di Robin S, Show Me Love, che molti di noi hanno amato, e anche questa versione ha conquistato praticamente il pubblico. Con LB1 diventa I Need a Sign.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Ho visto un uomo che moriva per amore.

0: Questa è Radio Selene.
1: La nostra mattinata, l'ultima tra l'altro della settimana, perché questo orario 7:05-9 da lunedì al venerdì, ma domani e domenica saremo insieme per Rewind. Vi spiego tutto dopo. Subito Tiziano Ferro con Lazza e poi riascoltiamo anche Bob

8 di questa mattina. Questa è la spintarella giusta per chi magari stamattina, come dire, fatica. Un'altra volta ripresa una canzone, in questo caso dal 1986, New Shoes, con appunto I Can Wait da Bob Sinclair. Bentrovati anche in questa nostra puntata che ci vede insieme ancora un'oretta circa. Tra poco parleremo di merenda, la merenda a scuola, perché chissà in quante case la si sta preparando, o lo si fa ancora? Non lo so, è quello che cercheremo di capire proprio tra pochissimo. Intanto la nostra mente, citato gli anni 80, e restiamo lì, 1983, Vasco Rossi ha scritto questa canzone, la musica di Gaetano Curreri, Acqua e

Il film, perché questa è stata la colonna sonora dell'omonimo film, anche sapone. Loro, gli Stadio, su Radio Silene. Buongiorno, pochi secondi alle 8.

0: momento, e gli stadio, Gaetano Curreri, Lucio Dalla, grandi amicizie, grandi collaborazioni, grandi momenti, grandi canzoni fatte anche insieme. Lucio Dalla intanto lo abbiamo riascoltato con Washington su Radio Selene. Ora le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie. Buongiorno dalla redazione.
2: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi ritagliati nella rimodulazione di fondi ancora da ripartire previsti da alcuni capitoli nazionali e dalle riserve di alcuni ministeri. Intanto la Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal CDM è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale.
1: L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, filo Iran diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto. Ancora tensione intanto nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter, mentre nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo.
2: Avvelenate con la ricina, in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo di Pietra Catella ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato, e quanto trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso, in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali. E anche sulla presenza di ricina su reperti alimenti, qualcosa di anomalo sarebbe emerso. Sarà decisivo l'invio delle consulenze da Berlino.
1: Salgono a 114 casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompia nel Bresciano. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. Gli accertamenti di laboratorio effettuati in ambito ospedaliero sui piccoli anziani hanno dato come risultato la presenza di salmonella, comunica l'Agenzia di Tutela della Salute.
2: Il capo dello Stato in campo contro la violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza della vita del nostro paese, come ovunque, dice Mattarella visitando la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle vittime di violenza divenuto un progetto pilota. Mattarella ricorda i numeri significativi dei femminicidi: l'anno passato 97, quest'anno nel primo semestre già 34. È un impegno della Repubblica e serve anche la scuola, sottolinea il presidente.
1: Il calcio non poteva iniziare meglio. L'avventura in Europa League della Juventus ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Agli europei di volley maschili l'Italia batte la Slovenia 3-2 al tie break e si qualifica da prima nel girone.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Radio Selene.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 20 settembre, a partire dalle 16.
9: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
10: Ti odio e ti amo,
9: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Questa è Radio Selene.
0: Voglio mandare un abbraccio a Piero che ci scrive da Andria e vuole richiedere Gianna Nannini. Allora noi ti facciamo ascoltare l'ultima sua canzone, si chiama Meraviglioso Errore. E poi dal 1982 riascoltiamo la Steve Miller Band.

Debra su Radio Selene. Ma si prepara ancora la merendina da portare a scuola, che siano scuole elementari, che siano scuole medie, non lo so, lo chiedo, è una mia curiosità. Partiamo di qui stamattina per poi approfondire un articolo che ho letto proprio qualche giorno fa, che mi ha riportato alla mente i miei ricordi di quando andavo a scuola. Allora, dovete sapere che nella mia vicina Alberobello, perché io sono appunto di Monopoli, c'era questo panino pasqualino famosissimo, tonno e salame, capperi e formaggio dolce a pasta filata, quattro ingredienti che sembrano appartenere a panini diversi, ma erano tutti contenuti in un unico panino. Parliamo di 60 anni, questo panino ha 60 anni, è il pasqualino, e Pasquale dell'Erba gestiva appunto una salumeria nel centro di Alberobello, lungo il percorso che ogni mattina conduceva gli studenti all'istituto agrario, e per loro immaginò proprio un panino sostanzioso, anche economico all'epoca, e facile da mangiare proprio durante la ricreazione. E secondo l'associazione Pasqualino Gourmet, perché esiste un'associazione ad oggi Pasqualino Gourmet, questa ricetta prevedeva o una rosetta o una tartaruga, e io qui faccio fatica a scegliere quale delle due.

e il successo devo dire che fu immediato e ancora oggi effettivamente se ne parla. Ma voi genitori preparate la merenda per i vostri figli? C'è ancora questa abitudine? E chiediamo ai nostri ascoltatori, quelli un po' ciucci grandi di questa mattina, qual era la merenda che mangiavate più spesso appunto quando andavate a scuola? 347 72 72 274, un WhatsApp, una nota vocale, dedichiamo alcuni minuti a questa mia curiosità questa mattina. Intanto c'è Ligabue.

tutti, no? In questo testo di questa canzone di Ligabue, quando vediamo qualcun altro attraversare dei momenti difficili e quindi vorremmo ovviamente fare di tutto. È qualcosa per te la canzone che Ligabue ha cantato anche questa mattina su Radio Selene. Parliamo di cibo, non l'abbiamo fatto per tutta la settimana, nell'ultima puntata ci sono ricascata. Parliamo di cibo perché vi chiedevo qual è la merenda che mangiavate più spesso quando andavate a scuola. Al liceo facevo quello che mi pareva, quindi a ricreazione ero l'unico a poter uscire. Grazie all'amicizia con i bidelli raggiungevo il vicino alimentari, focaccia con la mortadella. Sergio da Castellana Grotte, non se ne accorgeva nessuno, no, perché tu poi arrivavi con la focaccia con la mortadella a scuola e nessuno sentiva il profumo, non ci crederò mai. Un saluto a te. Tiziana da Bisceglie, all'elementare ricordo che mia madre mi faceva dei panini con la marmellata e poi le solite merendine. Ascoltate questo WhatsApp di una mamma inizialmente, ma oggi nonna, che dice così: la domanda di oggi è molto interessante. Una volta, io parlo di tanti anni fa, la nostra, almeno la mia colazione a scuola, si portava pane, olio e pomodoro, oppure pane, burro e zucchero. La Nutella di oggi allora si chiamava crema.

Alba e si comprava spusa, non c'erano i barattoli come ora, e quando a casa mia arrivava appunto crema Alba con il pane era una cosa davvero speciale. Le merendine erano per altri bambini che se le potevano permettere, altri tempi, però non c'erano bimbi obesi come invece oggi. C'è il ben di Dio, parlo come mamma, come nonna, perché ho visto la differenza tra crescere i miei figli e crescere i miei nipoti. Un saluto e un abbraccio a nonna Anna a questo punto. 347 7272274 ancora per i vostri messaggi, per le vostre note vocali.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con

0: Riviera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
2: No, vabbè.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Alfa Giovanotti, buon vento. Dove eravamo rimasti? Cosa mangiavate più spesso come merenda quando andavate a scuola? Allora, qualche altro WhatsApp. Alle medie inizialmente avevo preso l'abitudine di andare al supermercato vicino casa. Mi facevo i panini con l'affettato. Da Martina Franca, buongiorno. La focaccia, Vincenzo da Barletta. Poi fino alle medie un pezzo di focaccia comprata al forno. E poi da casa mi portavo un panino con il salame o con la mortadella e ogni tanto qualche merendina confezionata. Deborah che mi scrive da Ruvo, Daniele da Brindisi, pane, burro e marmellata e alcune volte una fetta di torta preparata dalla nonna. Poi ancora pane, burro e zucchero. E un altro WhatsApp dice: all'elementari panino con salame o prosciutto, a volte anche la frittata. Questa è nuova. La frittata è nuova. Comunque grazie per i vostri WhatsApp anche questa mattina. Abbiamo, come sempre, abbiamo approfittato per ricordare un po' i nostri tempi di scuola e le nostre abitudini scolastiche. Diciamo che le mamme ci tenevano effettivamente moltissimo a quello che mangiavamo, quindi piuttosto passavano la giornata a prepararci qualcosa. Io ricordo per esempio la ciambella di mele, molto semplice, ma quella la ricordo, sento ancora il profumo, pensate un po'. Su Radio Silene ora i Queen.

Oh, inquietante. Olivia Rodrigo su Radio Selene. Voglio segnalarvi un evento gratuito, ci tengo a sottolinearlo, è gratuito, è per domenica 20 settembre al Castello Svevongiorno di Bisceglie. Si chiama Respira. Ah sì, a settembre ce lo possiamo permettere. Sono pratiche e stili di vita per integrare corpo, mente, spirito. È una giornata interamente dedicata allo yoga, ci saranno dei talk, arte, benessere olistico. Quindi pratiche a partire dal primo mattino, laboratori naturalmente, conferenze, mostri, trattamenti, l'ingresso è libero. È una giornata aperta a tutta la cittadinanza, interamente quindi dedicata al benessere psicofisico, dal sorgere del sole fino alla sera. C'è tutto un calendario ricco proprio di appuntamenti pensati sia per i praticanti esperti ma anche per i curiosi, anche chi semplicemente vuole approcciarsi, vuole capire di che cosa si tratta e poi magari deciderà quello che vuole fare in questo autunno-inverno. Si inizia, come dicevo, alle 7 del mattino. Ovviamente bisognerà iscriversi, quindi dovete informarvi su Radio Selene. Riascoltate

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Prossimi appuntamenti nel weekend, torna Rewind domani alle 18, domenica alle 19.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Buongiorno, no, dico buongiorno, dai, sorridetemi, è venerdì, non siete contenti? C'è un'altra settimana che è finita, fine settimana che ci aspetta, speriamo che ci sia anche bel tempo, così magari qualcuno, la classica passeggiatina al mare ce la possiamo anche fare. Ma intanto eccoci qui, subito pronti per vivere un'altra giornata insieme, altre due ore, musica, news, curiosità, il vostro buongiorno, i vostri messaggi che non devono mai mancare al 347 7272 274. Come va? Tutto bene? Sicuramente sì, insomma, anche perché iniziare così la vostra giornata in nostra compagnia, Maria Rita che vi ha dato la sveglia come al solito, io che vi accompagno per metà giornata, poi arriverà anche per quanto riguarda la mattina la nostra Rebecca Epifani. E allora pronti subito per iniziare, prima però come sempre devo salutare colui che mi accompagna dall'altra parte, il nostro Silvio Tempesta, pronto subito a suonare il primo pezzo di oggi. Lei è un mito, lei è stata la regina della disco music, avete già capito, stiamo parlando di Donna Summer.

Ehi, buongiorno, sono le 9.

0: Jungle Sunshine, 3 minuti dopo le 9, dopo la nostra musica è arrivato anche il momento dell'informazione, in questo caso con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. È risultato positivo alla salmonella il campione di feci di uno dei partecipanti alla convention organizzata l'11 settembre in una struttura ricettiva di Turi, dove centinaia di persone sono rimaste intossicate. Molti degli invitati dal giorno successivo hanno accusato febbre, diarrea, nausea e dolori addominali, rivolgendosi a ospedali in diverse località d'Italia ed Europa. Per alcuni necessario il ricovero. Intanto proseguono gli accertamenti dell'ASL di Bari per risalire all'origine del possibile focolaio. Al momento non è stato individuato uno specifico alimento come causa. Non è esclusa l'ipotesi di una contaminazione incrociata degli alimenti. 6 pazienti con disturbi gastrointestinali, di cui 2 soccorsi dal personale dell'ospedale di Monopoli Fasano. Uno è stato dimesso martedì, l'altro nella giornata di ieri. C'è anche un uomo di Barletta tra le 17 persone arrestate in tutta Italia nell'operazione Fly Trap, coordinata dalla DDA di Roma e condotta dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale. Al centro dell'indagine un'organizzazione criminale transnazionale accusata di diffondere materiale pedopornografico. 6 misure sono state eseguite in carcere, 1 trasformata ai domiciliari per motivi di salute, oltre a 1 fermo e 10 arresti in flagranza. Nuovo capitolo sull'avvertenza dell'ex Ilva di Taranto, un ulteriore ricorso per chiedere di sospendere il provvedimento con cui era stato disposto lo spegnimento dell'aria a caldo è stato presentato dai legali del siderurgico alla Corte d'Appello. Migliaia di persone sono scese ieri sera in piazza a Monopoli per dire no al progetto dell'oleodotto. Secondo il comitato Salviamo Monopoli, l'infrastruttura di trasporto e stoccaggio di oli combustibili e biocarburanti non si concilia con uno sviluppo turistico cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni. La Regione Puglia ha già espresso parere negativo nei confronti del progetto. Il comitato ha annunciato l'invio di una petizione al Parlamento europeo, una denuncia alla Commissione europea per presunte irregolarità nella procedura autorizzativa avanzata nell'ambito della zona economica speciale. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Selene. Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malik Ayan a partire dalle 17. Ti odio e ti amo. Malik Ayan incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
1: Questa è Radio Selene.
0: E questa è quella che vi sta parlando proprio in questo momento. Questa sono io, sono Ilia D'Arpa. Buongiorno. Benvenuti, grazie per aver scelto Radio Selene anche quest'oggi. La nostra musica è in arrivo a Laura Pausini. Ora con noi c'è Saif.

Ascolta il tuo cuore, la Laura Pausini, alle 9:16 primi di questo nostro venerdì insieme. Allora, oggi voglio parlare di un qualcosa che ha risvegliato un po' i miei ricordi, proprio grazie ad un'amica. Ieri sera, mentre stavamo parlando, le ho detto: domani mattina devo svegliarmi presto perché devo fare la salsa di pomodoro. La salsa di pomodoro, madonna, la mia mamma era bravissima a fare tutto questo, come immagino, insomma, molti di noi pugliesi. Io no, io purtroppo devo dire che non sono assolutamente brava, anche perché ricordo il mio ruolo, no? Qual era? Quando ero piccina, che praticamente lei si svegliava che era ancora notte, quindi vedevo tutte queste cassette di pomodori e poi stare lì a schiacciare. Ecco, il mio compito era quello: schiacciare i pomodori e l'acqua. Semmai, insomma, girare la manovella, avete presente quella vecchia macchina dei pomodori quando la mamma era stanca, io la giravo. Per il resto non so fare nulla, cioè lei faceva la salsa di pomodoro, la cotta e ricotta, non chiedetemi cosa significa perché non lo so. E invece stavo pensando che effettivamente

quella fatta in casa ha un sapore particolare. Poi c'è anche proprio l'unione, no? Cioè proprio tutti quanti, tutta la famiglia, tutto il collettivo insieme, ognuno di noi aveva un ruolo. Poi c'era il comandante supremo, in questo caso era la mia mamma, che diceva: mi raccomando, non fare questo, non fare quello, attento a quella bottiglia, tu guarda, quante cose. Però era bello perché si condividevano, insomma, proprio quei momenti. Ah, e allora oggi ve lo che voglio chiedere, no? Ma a casa vostra si fa ancora la salsa di pomodoro? E soprattutto qual era il vostro compito proprio durante l'operazione salsa? Via con i ricordi al 347 72

0: Quiz. Mi fa sorridere Pierpaolo che mi scrive: Nailia, ma che buone quelle di supermercati! Assolutamente no! Chi ha lavorato nei salsifici non mangia più pasta al sugo. Ma no, dai, non è così. Allora, lui mi dice: noi facciamo la salsa non come prima, in un giorno, ma un po' più dilazionata. Dice: io praticamente avrò detto alla manovella, ora all'interruttore della macchinetta elettrica, che meno male, insomma, è già più semplice, poi a tappare le bottiglie, già, perché si faceva anche questo. Ricordo che la mia mamma aveva questa macchinetta, no, dove metti il tappo, tum, e si schiacciava. Mamma, quanti ricordi! Grazie. Ma continuate a raccontarmi di voi.
1: Finalmente stasera sto canzi e matte, e nisce una voce senza te.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Radio Selene.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
9: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, tra

0: Riviera dell'Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie, sono commossa.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: you.
1: Che bello. Tu cosa fai questa sera della Noemi qui su Radio Salerno? Messaggi, ricordi, che meraviglia. Voglio salutare, abbracciare Lello che mi scrive: ma guarda, ho aiutato la mia mamma proprio l'altra settimana a fare la salsa. Il mio compito: lavare i pomodori e poi macinazione. Certo, oggi è molto più semplice, no? Come diceva Pierpaolo, cioè praticamente adesso le macchinette sono elettriche, schiacci il tastino e va da sé. Ma prima, insomma, ti facevi un bicipite a forza di girare quella manovella. Ma che meraviglia! Il messaggio anche di Teresa che è di Andria e che ci scrive: buongiorno, ma che bei ricordi. Allora, il mio ruolo: facevo di tutto, da lavare le bottiglie, i pomodori, poi il divertimento a schiacciarli e alla fine riempire le bottiglie. Dice: che bel lavoro. Ogni tanto mio padre, che esclamava qualche sillaba quando vedeva qualcosa distorto, la classica era: ehi! Credo che sia questo in dialetto coratino, e lì iniziavano a tremarti le gambe. Buona giornata da Teresa d'Andria, grazie a te Teresa. Alessandro da Trani dice: confesso pubblicamente, il mio compito era sparire. Appena vedevo arrivare le cassette di pomodori, trovavo improvvisamente impegni urgentissimi. Ancora oggi, a distanza di anni, mia madre me lo rinfaccia. Saluto anche Teresa da Foggia, dice: io dovevo mettere i tappi, una responsabilità enorme, perché se una bottiglia perdeva, secondo mia nonna, la colpa era sempre mia. Se avete altri ricordi, ma anche le vostre note vocali, fatelo, inviatele al 347 7272 274.

questo pezzone pazzesco che abbiamo ritrovato su Radio Selene da Blondie. Io voglio invece mandare un bacione a Federica che mi scrive: buongiorno, io sono Federica dalla provincia di Brindisi. Ragazzi, quanti bei ricordi, aiutavo i nonni a fare la salsa con i vecchi metodi, adesso ho 30 anni, vi ascolto da Parma, lavoro qui, che bello, grazie Fede, un bacione grande grande a te, guarda caso arriva proprio dagli studi di Brindisi.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Material Lover della Sienna Spyro. Saluto Vito da Monopoli. Vito mi fa sapere che insomma quest'anno è toccato ad agosto fare la salsa. Sì, perché se non sbaglio si fa agosto, luglio, anche i primi di settembre. Questo lo ricordo però, eh.

0: Accompagnato praticamente per l'intera estate questo Talk to You di Anotr. 3 minuti dopo le 10 è arrivato il momento ancora una volta dell'informazione, in questo caso con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha aggiunto l'ex 5 Stelle.
2: Avvelenate con la ricina in mano agli inquirenti al lavoro. Su Giallo di Pietracatella ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato. È quanto trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali.
3: Piove sul bacco del Caravaggio agli Uffizi, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che a Firenze ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. Alla galleria si è verificata un'infiltrazione sotto il lucernario della sala, dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali appunto la tela di Caravaggio. Il vetro esterno della teca protettiva è stato bagnato dagli schizzi, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al bacco o alle altre opere.
2: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Intanto si sono aperte le 8 di questa mattina, ora della cancaccia, le elezioni legislative, il cui esito appare ancora una volta scontato, con la vittoria di Putin, visto che è l'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni.
3: La Banca del Giappone aumenta il tasso di riferimento di 0,25 punti all'1,25%, portando il costo del denaro ai livelli più alti dall'aprile 1995 per contrastare i crescenti rischi inflazionistici legati al rincaro del petrolio e alla debolezza dello yen. Si tratta del secondo rialzo in 3 mesi, l'intervallo più breve dall'avvio del ciclo di strette monetarie nel marzo 2024.
2: In chiusura, un piccolo predatore che abita le foreste montane della Bolivia è stato riconosciuto come una nuova specie, segnando la prima volta in oltre un secolo che un simile mammifero viene descritto formalmente. Si tratta di un gatto tigre chiamato Tilcaio dalle comunità locali nella regione boscosa degli Yungas. Pesa circa 1,5 kg e misura 46 centimetri, risultando più minuto di un gatto domestico medio. Non ci saremmo mai aspettati che questo gatto tigre boliviano fosse un rame evolutivo a sé stante, ha raccontato il biologo Jonas Leskroart, precisando che la linea genetica si è separata quasi 1,5 milioni di anni fa.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
5: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: Copie di Malika Yan a partire dalle 17. Ti odio e ti amo. Malika Yan incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale. Domenica 20 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari in diretta domenica 20 settembre a partire dalle 16.
1: Radio Selene.

canzone Gino Vannelli con il suo Wild Horses. Non parliamo di cavalli, o meglio sì, parliamo di cavalli, dei cavalli delle nostre auto. Avete già capito, perché stiamo parlando insomma di una notizia che ha fatto brillare gli occhi a tutti gli italiani. Parliamo del bollo dell'auto, perché dal prossimo anno è prevista un'esenzione per moltissime auto di piccola e media potenza. E attenzione al numero, perché parliamo della nostra regione. In Puglia circolano circa 2.187.000 veicoli entro la soglia degli 80 kW. Ma questo non significa che 2 milioni di pugliesi avranno il bollo gratis. I potenziali

diesel e ibride e non bisogna avere un reddito particolare, non c'è limite ISE. Uno si chiederà, io come faccio a sapere quanti kilowatt ha la mia macchina? Io mi farei la stessa domanda, facilissimo. Allora, bisogna prendere la carta di circolazione e cercare la voce P2. Se c'è scritto 80 kilowatt o meno, siete nella fascia prevista. Naturalmente bisognerà poi rispettare tutti gli altri requisiti. Tra i modelli che in alcune o in tutte le versioni possono rientrare troviamo Pandina, Yaris, Clio, C3, Peugeot 208, Pola, Lancia Y, Opel Corsa e tanti altri ancora. Quindi attenzione, non basta il nome dell'auto, bisogna controllare proprio la potenza della propria versione. E quest'anno si paga comunque, eh?

Anni 70, mamma mia, quanti ricordi, che grande successo, che grande canzone, Souvenir dei Voyage. Allora, 2017, grande voce italiana ed è quella di Giorgia.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Radio Selene.
10: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
11: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
12: La risposta è sempre Daily.
13: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Che bella, che Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Stavo leggendo questa notizia di questo signore, Giovanni Potenza, detto anche la leggenda di Montemesola, che ha 82 anni, signori, 82 anni, scale grattacieli di tutto il mondo. Lui è originario del Tarantino, è un imprenditore, corre e scale grattacieli di mezzo mondo, da Londra a New York fino a Dubai. Pensate che ha collezionato vittorie e record nella sua categoria. Ora uno, no, a 82 anni, no, cioè, voi avete 82 anni, qualcuno vi dice dobbiamo salire su un grattacielo, la risposta è: dov'è l'ascensore? Scensore! Lui invece è incredibile, lui dice dove sono le scale. Una storia veramente incredibile di Giovanni, lui nato, come ho detto, a Montemesola nel Tarantino, e oggi è diventato una vera leggenda del vertical running, questa disciplina in cui i grattacieli non si guardano dal basso ma si scalano gradino dopo gradino. Che devo dire, complimenti a lui, 82 anni, che continua a fare tutto questo. Io mi sono bloccata con la schiena, signori miei, da un po' di giorni per aver alzato due cassette dell'acqua. Capita anche questo, quindi complimenti veramente a lui. Si allena e si continua ad allenare, quindi wow, che meraviglia.

Trainer, ci sono ancora dei vostri messaggi a proposito dell'argomento del giorno, della salsa di pomodoro. Voglio salutare Nunzio D'Andrea, che ha detto una cosa veramente assolutamente vera. Cioè, prima la casa era un piccolo supermercato, no? Avevamo scorte di conserva di tutto, di olive, di olio, di vino, eccetera eccetera. Ora stiamo praticamente senza soldi e senza scorte perché non abbiamo più voglia di fare sacrifici. Comunque, per noi fare la salsa da mia nonna era veramente una gran festa. E il bello, la spaghettata con la salsa fresca, l'acquolina in bocca solo a pensarci. Buongiorno anche a Sabrina da Andria, dice sì, purtroppo la facciamo ancora la salsa. Quest'anno l'abbiamo fatto a metà luglio, 6 quintali. Tutti noi facciamo di tutto, ci alterniamo nei vari passaggi, dalla scelta al lavaggio alla cottura alla macinatura all'imbottigliamento. Mamma mia, non stress! C'è però, poi quando preparo il ragù, tutta la fatica va via. Come no. Grazie Sabrina. Un bacio a tutti quanti voi che avete inviato i vostri messaggi che non ho potuto leggere, quindi vi abbraccio forti, mentre adesso noi continuiamo. Novità, Carol G.

0: Questa è Radio Selene.
1: Finisce qui il nostro appuntamento di questo venerdì 18 di settembre. Anche oggi è stato bellissimo. Grazie a tutti quanti voi che avete scelto, deciso di essere dei nostri. A Silvio Tempesta per la parte tecnica. Buon fine settimana da Ilia. A lunedì.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici, buon venerdì 18 di settembre. Eccoci qui arrivati alle porte del weekend. Come state? Scarichi dopo una settimana intensa vissuta tra mille cose da fare, oppure carichi perché alla fine quando arriva il weekend ci ricarichiamo sempre. Avrete modo di raccontarmelo nella nostra diretta. Io sono Rebecca Epifani e sino alle 13 sono in vostra compagnia con tanta musica, tante curiosità, e vi dico, oggi parleremo un po' dei vostri sogni rispetto a quella casa che avevate in mente. Mi fermo qui, approfondiremo tra poco. Fatemi fare un po' di saluti a tutti coloro che stanno lavorando incessantemente sin dalle prime ore di questa mattina. Buongiorno a Silvio Tempesta, tra questi, tra coloro che stanno lavorando sin dalle prime ore della mattina. Buongiorno negli studi di Corato, io sono e negli studi di Bari e da qui sono pronta a vivere con voi una nuova puntata. La musica c'è, io ci sono, voi ci siete, e allora partiamo.

0: Mari Froes nel nostro appuntamento di questo venerdì e benvenuti su Radio Selene. Diamo la linea ad Enrico Mentana con i suoi aggiornamenti.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Chiaro ed evidente che siamo entrati, lo dico da tempo, nel clima della campagna elettorale e tutta la vicenda attorno al bollo auto lo conferma, ma lo conferma anche indirettamente quel che è successo dopo che Elly Schlein ha inviato una sorta di lettera aperta a Giorgia Meloni e discutendo per punti sul tema energia, su quello che si può fare insieme, su quello che si può discutere insieme per contrastare il caro energia e tutto quello che sta accadendo attorno a una delle materie più importanti, perché è evidente che le guerre ci hanno confermato una fragilità forte di tutto l'Occidente in tema di approvvigionamento energetico, e l'Italia è più scoperta di altri oltretutto. Perché ne parlo? Perché Schlein è stata fatta subito oggetto di un fuoco amico. Ma come? Noi stiamo per fare il programma e tu ti metti a discutere con la Meloni? O noi o loro, è la sostanza. Il problema è evidentemente un altro, che Schlein ha voluto far capire due cose. Primo, qual è il suo metodo di lavoro, che è fondato sui fatti e sul confronto dei fatti. E secondo, più importante, che la guida della coalizione, fino a prova del contrario, ce l'ha lei, che è la leader del partito, che alle ultime elezioni e in tutti i sondaggi ha il maggior numero di suffragi potenziali nei sondaggi, evidentemente, rispetto a tutto il resto del campo largo. È come in qualche modo una mossa che spiazza tutti gli altri e crea proteste non solo in Conte, ed è comprensibile, ma anche ad esempio in Bonelli, che sul tema energetico ovviamente da leader degli ambientalisti è molto sensibile, ma che contesta proprio il fatto che si possa in questa fase parlare, discutere, confrontarsi con Meloni. Vuol dire anche qui che è iniziata la campagna elettorale.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti, meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il film a copie di Malik Ayane a partire dalle 17. Ti odio e ti amo. Malik Ayane incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale. Radio Selene.
0: Ancora buongiorno e benvenuti nel nostro appuntamento di questo venerdì. Oggi vogliamo parlare della casa che avevate in mente, quella dei vostri sogni, magari a due piani, magari una villa, magari un attico, magari diversa da quella che abitate oggi, oppure ce l'avete fatta. Ne parleremo.

Bella signora, signora solitudine, quella solitudine che quando siamo piccolini ci spaventa un po', poi crescendo capiamo che in certi momenti è anche un dono stare in pace, a casa propria, da soli, fare quello che ci va. Di fatto quando siamo piccolini c'è un momento della nostra vita in cui iniziamo a fantasticare sulla casa che vorremmo da grandi, sì, quella casa in cui applicheremo solo le nostre regole, avremo voglia di mangiare sul divano, mangeremo sul divano, avremo voglia di lasciare le luci accese, lasceremo le luci accese. Spoiler, poi quando pagheremo noi le bollette non ci andrà più di fare tutte queste cose, quando puliremo noi casa capiremo perché i nostri genitori ci invitavano a seguire dei protocolli, no, casalinghi. Detto ciò, scherzi a parte, comunque di case ne abbiamo immaginate parecchie. C'è chi ama l'idea dell'attico per essere lì su in cima e guardare le luci della città, c'è chi ama l'idea della villa indipendente per non avere a che fare con il condominio perché si litiga troppo, c'è chi ama l'idea dell'appartamento invece, non sia mai avere due piani, troppo spazio da pulire, poi le scale a lungo andare non stancano tantissimo. E poi ci sono gli sfizi, comunque sia la casa, c'è chi sogna magari di avere il doppio bagno, magari con la vasca da bagno, magari con la vasca idromassaggio. Vi dirò un mio sogno di quelli poco praticabili, la sala cinema. Wow, quanto mi piaceva l'idea di avere una sala cinema in cui mettere il maxi schermo e i cuscini per terra, però devi avere una stanza in più da adibire solo a quello. E già è tanto trovare un trilocale a Bari, che non ne parliamo. E quindi ditemi la vostra. Cioè, ce l'avete quella casa? Siete riusciti a fare la casa dei vostri sogni? Oppure ci state ancora lavorando? Oppure avete cambiato idea e nel corso degli anni vi siete accontentati anche magari di un appartamento più piccolo, più facile da gestire? Raccontatemi le vostre opinioni al 347 72 72 274. Intanto, te olvido.

Questo venerdì vogliamo giocare a fantasticare, a sognare insieme la casa dei vostri sogni. Com'è? Descrivetemela nei messaggi. Tanto sognare è gratis. E quindi a due piani oppure su un unico livello, vicino al centro cittadino, magari in pieno centro o fuori per avere un po' di tranquillità, un po' di pace. Vicino casa dei vostri genitori perché non si sa mai, una mano serve sempre, o lontano perché volete i vostri spazi. Raccontatemi tutto questo al nostro numero WhatsApp 347 72 72 274. E poi come è andata a finire? Ditemi anche se le aspettative hanno superato i vostri sogni oppure vi siete dovuti un po' anche accontentare.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
7: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti.

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Giovanotti ed Alfa nel nostro appuntamento di oggi. Buon vento e anche buon compleanno. Questo è lo spazio in cui c'è una rubrica che amo moltissimo. E allora spazio al nostro B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Perché il nostro compleanno è il giorno che aspettiamo per tutto l'anno, soprattutto quando siamo bambini e siamo entusiasti, poi crescendo a volte ce ne dimentichiamo di quanto sia importante, e allora ve lo ricordiamo noi, con la complicità delle persone che vi vogliono bene. La prima festeggiata del giorno, perché ce ne sono ben due, abita a Modugno e cerchiamo di raggiungerla, che squilli il telefono, partiamo da questo, no, che è la base. Per il resto dobbiamo un po' appellarci alla fortuna, agli impegni, speriamo che lei possa risponderci, che insomma abbia il telefono vicino, in questo cerchiamo sempre ai ganci.
2: Pronto?
0: Pronto, Martina?
2: Con chi parlo?
0: Ciao Martina, io sono Rebecca di Radio Selene e ti chiamo perché so che oggi è il tuo compleanno e questa è una sorpresa per te, auguri!
3: Tanti auguri, ok?
0: Scioccata! Martina, ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: Senza parole?
2: Sì, senza parole.
0: Allora, possiamo dire che non te l'aspettavi sicuramente, o no?
2: No, sì, esatto, non me l'aspettavo.
0: E quindi la sorpresa è ben riuscita. Poi tu sei giovanissima, possiamo dire quanti anni compi oggi?
2: 22.
0: Voilà, 22, tutto da scrivere, tutto da immaginare. Cosa fai questa mattina? Ti disturbiamo?
2: No, no, mi ero alzata poco fa, in realtà.
0: Ah, bene. Quindi sei in quella fase in cui te la stai godendo proprio.
2: Esatto, sì sì.
0: Allora io ti dico chi ha organizzato questa sorpresa, perché non abbiamo preso l'iniziativa noi, è una persona che ti vuole molto molto bene. Mm-hmm. E parlo del tuo papà Massimo.
2: Immaginavo.
0: Che vuole gridarti al mondo, ti voglio un mondo di bene.
2: Immaginavo.
0: Ah, visto, avevi intercettato allora subito il colpevole, anzi, chi ha il merito di regalarti questo augurio speciale. E noi vogliamo quindi fare eco agli auguri di tua papà Massimo e dirti: goditi quest'età, esprimi tutti i tuoi desideri, mi raccomando che è tutto da scrivere. Quindi un caro abbraccio Martina, festeggia oggi ed esprimi tanti desideri, uno esprimilo anche con noi oggi ad alta voce, che ti puoi augurare?
2: Ah, boh, che di stare sempre bene. Può bene. Essere un bel desiderio.
0: Eh certo, il più importante, lo sottoscriviamo. Va bene Martina, un bacione e tanti auguri.
2: Grazie.
0: Bene, bene. E a Martina il nostro pacco regalo lo abbiamo consegnato. Adesso andiamo dal prossimo festeggiato del giorno. Comunque rimaniamo in Puglia, andiamo in quel di Bisceglie. Che squilli il telefono. Cambia il sesso perché è un uomo? Credo di sì, anche se è un nome effettivamente che è diventato unisex, quindi credo sia un uomo, lo scopriamo in diretta. Cambia anche l'età. Adesso vediamo, Già ho dato un indizio comunque dicendo che il nome può essere ambivalente, vediamo un po'. Tanto squilla. Dicevo prima i ganci, voi dovete aiutarci con qualche scusa attrarre comunque il festeggiato in inganno e a portarlo vicino al telefono. Questo squilla vuoto, mannaggia. Allora niente, lo dico comunque, tanti auguri ad Andrea da Bisceglie, che fa 68 anni. Gli auguri giungono dagli amici Giovanni e Margherita con un grandissimo: ti vogliamo tanto bene, ti vogliono bene Andrea, volevano farti questi auguri in diretta, peccato, comunque che possano giungerti gli auguri anche da parte di Radio Selene. A voi tutti amici, il nostro appuntamento torna questo pomeriggio con il B-Day alle 17:30.
1: Stai ascoltando

Bruno Mars nel nostro appuntamento, e questa era anche da ballare. Mi auguro che lo abbiate fatto, se non con tutto il corpo, almeno con la testa, oppure bacchettando con le mani sulla scrivania se siete in ufficio. Continuiamo così a tenervi compagnia con tanta musica. Sino alle 13 si sta insieme. Il nostro sondaggio del giorno vi porta ad immaginare la casa dei vostri sogni e a raccontarcela. Quindi fatelo con piscina, a due piani, non c'è limite alla fantasia. Intanto, The Wave Jungle.

proposito di case all'altezza dei nostri sogni, amici, bisogna progettare bene i nostri spazi per viverli al meglio e noi vi consigliamo di progettare i vostri ambienti con le varie soluzioni di Silvestris Infissi. Infissi in PVC, in alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche a tutto vetro e lavorazioni in ferro. Aggiungete protezione alla vostra casa con le proposte eleganti e di stile, interamente prodotte da Silvestris Infissi. Silvestris Infissi è partner Sciuco Premium. Effettua consulenza, vendita e produzione diretta, con installazione in tempi brevi. Silvestris Infissi è presente sul territorio regionale e nazionale ed ha ampliato i suoi spazi in via Lama di Macina a Bisceglie per la produzione dedicata al PVC. Visitate lo showroom di Bisceglie in via Berlino 3236 e quello di Molfetta in via De Luca 5. Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. Seguitelo sui social.

0: Radio Selene.
1: Benvenuti a tutti voi che siete in nostra compagnia. Questa è Radio Selene e questa è la nostra musica. Tra poco ascolteremo May, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Un po' prima arriverà Elodie con Affari Spenti. Ma ripartiamo subito da Francesco Gabbani. Salve Fan.

la pesce, cattive abitudini, quelle cattive abitudini che ci facevano notare i nostri genitori, poi siamo andati a vivere da soli in un appartamento, magari proprio come lo immaginavamo, o magari abbiamo rimpianto la casa dei nostri genitori. Stiamo parlando di questo, la casa dei nostri sogni. Io avevo espresso il desiderio di avere la sala cinema poco fa in diretta, di fatto arriva il messaggio di Alessandro che dice: io non te lo dico, allora io avevo la sala cinema in casa, una stanza dedicata con TV grande, impianto home theater, divano al centro e locandine di film cult sulle pareti. Io voglio quella casa, vendimela. Che meraviglia, guarda, mi state facendo sognare. E beh, continueremo a parlarne, scriveteci i vostri messaggi.

E poi tra gli altri messaggi c'è anche quello di Domenico che dice: come ben sai, la casa dei miei sogni o dei nostri sogni, di noi uomini, è comunque decisa dalle donne, quindi sì, diamo il nostro parere, ma sono le mogli che comandano e penso che tu come donna lo sappia. Ma ti dirò, gli uomini di oggi tendono ad esprimere i loro gusti anche a farli rispettare. Magari ne parleremo, benvenuti su Radio Selene. Buongiorno, sono le 12 in punto.

0: Poi The Colors nel nostro appuntamento di oggi e benvenuti su Radio Selene. Ora diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha assicurato che non vi sono militari italiani coinvolti e spiega che nell'attacco è stato colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base ma in un'area decentrata.
2: Ora Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'istituto Verga delle Medie nel quartiere di Centocelle. Dalle prime formazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock ma non rischia la vita.
3: A Tersigno, invece, in provincia di Napoli, un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. A fare la scoperta pochi giorni dall'inizio delle lezioni è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il ragazzino il giorno prima avesse avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
2: Alessandro Di Battista è uscito dal policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha detto l'ex deputato Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore, poi trasferito al Gemelli con delicato viaggio a tappe in aereo.
3: Nuova vittima della malaria in Germania. Con questo decesso salgono a 3 quest'anno i casi legati allo scalo di Francoforte. La persona risiedeva nel quartiere di Schweinheim, situato nei pressi dell'aeroporto. Il comune aveva segnalato 2 casi di malaria in quel quartiere. 6 dipendenti della società di gestione aeroportuale Fraport avevano contratto la malattia e 2 di loro erano deceduti.
2: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
3: Ed è tutto. A più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 20 settembre, a partire dalle 16.
6: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
7: Ti odio e ti amo.
6: Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta, grande da non crederci, Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
10: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
1: Radio Selene.
0: Ancora buon venerdì mattina a tutti voi che siete in nostra compagnia qui su Radio Selene, tanta musica da ascoltare. Allora, tra pochissimo arriveranno Giuli e Bresh con Serenamente. A seguire anche gli articolo 31, ci rituffiamo nel 2001 con Guapa Loca.
11: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

agli articolo 31 nel nostro appuntamento di questo venerdì e buongiorno a tutti coloro che hanno appena acceso la radio. Siete con Rebecca e Epifani sino alle 13. Stiamo parlando di case, appartamenti dei nostri sogni. Com'era il vostro sogno di quando eravate bambini o ad oggi da adulti? Che casa sognate, se ancora state cercando di realizzarla? C'è Pierpaolo che ci scrive: io sto cercando di realizzare il mio sogno. Bisogna sempre credere nei propri sogni. Comunque la casa dei sogni di un uomo deve avere un garage grande, una mansarda o una taverna. Ma devo dire, la immagino bene, mi è dato l'idea, però questo è il sogno anche di qualche donna, avere una mansarda, una taverna. Però il garage no, roba vostra, guarda. Io non metto piede nel garage, cioè sì, vorrei, però poi con la paura degli insetti e quelle cose che naturalmente possono capitare nei garage, me ne tengo bene alla larga. Comunque poi c'è qualcuno che dice: beh, tasto dolente, insomma, più di un messaggio di questo tipo, perché poi le case si acquistano, magari se la storia non va bene bisogna anche lasciarle, si rivendono, e quindi restiamo fuori da quell'ambito lì. Invece c'è chi sogna di avere un giardino grande dove lasciar giocare i propri bambini, c'è chi sogna di avere la vista mare, no? O la casa al mare, è tutto lecito. Tra poco parliamo di un bellissimo evento che è rivolto ai bambini. Per chi non ha la casa magari grande col giardino dentro cui poter giocare, ci sono altre sedi per poterlo fare. A Brindisi c'è un bel festival che coinvolge i più piccoli con giochi, musica e divertimento. Ma prima che a Brindisi, il divertimento lo condividiamo in radio con questo brano di cui proprio non riusciamo ancora a fare a meno. La testa gira.

ancora di stare insieme, festeggiare. Questo accadrà anche oggi in quel di Brindisi, presso la parrocchia Santissima Resurrezione. Sì, proprio oggi è tempo di festa, perché è vero, per i bambini la scuola è iniziata, ma questo non significa compiti e studio assoluto. C'è comunque il tempo per giocare, per stare insieme, per vivere anche di questo bel clima finché c'è, in compagnia delle proprie famiglie. E quindi nasce il Cappuccini Family Park, si chiama così, una serata pensata per celebrare insieme l'inizio della scuola con tante sorprese pensate soprattutto per i più piccoli. Dagli immancabili zucchero filato, i glitter tattoo, la postazione trucco, fino all'angolo dedicato alle fotografie e poi tantissime altre attrazioni da scoprire tutti insieme. Questo per permettere alle famiglie di trascorrere insieme qualche ora di spensieratezza a cavallo del weekend e vivere anche gli spazi della parrocchia in un'atmosfera diversa dal solito. Quindi il Family Park vi aspetta se siete a Brindisi, in particolare nel quartiere Cappuccini, ma comunque è un momento dedicato a tutta la comunità, quindi se vi va, ovviamente ricordo che è la parrocchia Santissima Resurrezione ad aver pensato tutto questo. E mi porta indietro nel tempo, io anche sono cresciuta in uno spazio

Amici di Radio Selene, domenica 20 settembre, questa domenica dopodomani, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85 e 89, ingresso orientale, a partire dalle 16 per raccontarvi in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili.

0: imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Noi di Radio Selene vi aspettiamo alla Fiera del Levante di Bari, piazzale 85-89, ingresso orientale. Domenica 20 settembre, dopodomani, in diretta a partire dalle 16.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA.

0: Pilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

momento i pinguini tattici nucleari. Ci sono molti modi di sentire le cose, molti modi di percepire delle emozioni, a volte senza nemmeno parlare con il nostro interlocutore, perché il nostro interlocutore magari è un animale, ma è capace di parlare con noi e di trasferirci tutto il suo bene. Mi spiego meglio, voglio parlare di un premio, parliamo del premio Eccellenze di Puglia, che celebra le personalità che attraverso il loro lavoro hanno saputo trasformare le competenze che hanno in un contributo per il bene comune. Oltre ai 6 pugliesi scelti quest'anno, una menzione speciale andrà ad un animale che riceverà questo premio. Parliamo di un gatto di nome Zuli, un gatto persiano di 10 anni che è stato abbandonato nel 2023 e che è diventato un membro fondamentale dell'equipe Orme nel Cuore Pet, che è un'associazione che si occupa di portare pet therapy in ospedali, RSA, scuole, strutture psichiatriche. Dunque questo gatto Zuli riceverà un premio come riconoscimento del valore sociale della relazione uomo-animale grazie alla sua indole equilibrata. Questo premio lo riceve perché è stato capace, grazie al suo carattere equilibrato, di tirare fuori a bambini, anziani, persone fragili, sorrisi, emozioni, e questa vicinanza ha aiutato queste persone a ritrovare fiducia, capacità nelle relazioni, serenità. E quindi questa menzione speciale va a Zuli, alla padroncina che lo ha accolto, Lucia, e dimostra anche che l'abbandono può diventare una risorsa preziosa per gli altri. E tutto questo è bellissimo e ci dimostra con l'esempio quanto faccia bene avere anche un animale. Questo lo dico a chi ce l'ha, la fortuna di averlo, a chi ha la possibilità di scegliere di adottare magari un cucciolo, e ricordo a tutti coloro che ce l'hanno che non bisogna mai abbandonare.

Sì, con Bollicine, una di quelle voci, beh, riconoscibili, perché decenni che scandisce non solo il ritmo delle nostre giornate, ma anche il ritmo della radio. E questo è un pregio, no? Essere riconoscibili. Una cosa che gli artisti quotidianamente fanno fatica a costruire. E ce n'è un altro che stiamo per ascoltare, che sono anni, decenni, posso dire anche nel suo caso, perché è cresciuto anche lui, per quanto è ancora super giovane. Cesare Cremonini, che arriva in radio con un nuovo singolo, che si intitola Paparazzi, ed è il primo estratto da Amateur, che è il decimo album del cantautore. Ha scelto questo brano come primo singolo perché ha, dice proprio lui, quel suono ruvido e adrenalinico degli esordi. Sembra davvero, dice, il singolo di lancio di una band uscita dalla periferia di Londra. E il suono che avevo voglia di sentire accendendo la radio, allora mi sono detto, vabbè, ma posso provare a farlo io quel suono lì. Suonare dimenticandosi di sé, tornare esordienti, togliere la maschera dell'artista e della carriera già costruita, così da potersi sorprendere, ed è quello che ci aspettiamo quindi da questo brano, caro Cesare, che tu ci sorprenda. La cosa anche interessante è il tema che tratta in questo brano qui, che è la narrazione di oggi, fatta da bugie. Spesso raccontiamo una verità che non ci appartiene, ma sembra che la narrazione vera e propria sia più importante della verità. E allora sentiamo cosa ha da dirci Cesare Cremonini, Paparazzi. Come

0: Radio Selene.
1: Ancora benvenuti nel nostro venerdì di musica, nel vostro venerdì, beh sì, perché noi siamo con voi, vi accompagniamo e vi sentiamo vicini nonostante le distanze. E allora riempiamo il nostro tempo insieme con Chris De Sarandi, Good Old Days. Subito dopo arriva Gianna Nannini, Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Gianna Nannini, a proposito di voci riconoscibili, no, del panorama italiano, lei è uno splendido esempio al femminile. E poi ne arriva un altro, forse anzi altri due. Parliamo di Banana Republic, che è un celebre album dal vivo, è anche un tour storico, del 1979, nato dal sodalizio artistico tra Francesco De Gregori e Lucio Dalla. E li ascoltiamo insieme proprio ora su Radio Selene.

0: Amici, eccoci qua, arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi. Grazie a tutti per esserci stati e per averci seguito. Io vi ricordo che la musica di Radio Selene continua con il Vivi e Rivivi che vi porta avanti e indietro nel tempo e poi tutto il pomeriggio con gli speaker che vi verranno a trovare, Gaia e Mariano. Grazie a tutti per esserci stati, io vi saluto e ringrazio Silvio Tempesta per aver curato la parte tecnica. Vi lascio alle notizie dalla Puglia. Ciao!
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. La procura di Bari non arretra di un centimetro sulla richiesta di fallimento della SSC Bari. I PM, rivela oggi la Gazzetta del Mezzogiorno, hanno depositato una nuova memoria di 47 pagine in vista dell'udienza del 1 ottobre, ribadendo la richiesta di liquidazione giudiziale della società di calcio biancorossa. Secondo i magistrati, il club non sarebbe in grado di sostenere autonomamente i propri costi e il continuo sostegno economico della controllante Filmauro non sarebbe sufficiente ad escludere uno stato di insolvenza. Spunta l'ipotesi di un esercizio provvisorio. Qualora il tribunale accogliesse la richiesta della procura, il Bari potrebbe essere commissariato, proseguendo l'attività del campionato di Serie C sotto la gestione di un curatore. Sarà ora il tribunale, dopo le ulteriori controdeduzioni delle parti, a pronunciarsi sulla vicenda. Una turista 19enne ha denunciato di essere stata violentata 2 volte nel giro di poche ore, prima da un tassista e poi da un uomo conosciuto in un bar mentre era in vacanza in Salento. La giovane, che vive a Barcellona, sarebbe rimasta 4 giorni in ospedale per le lesioni riportate. La ragazza sarebbe arrivata in Salento per incontrare una persona conosciuta sui social. I fatti si sarebbero verificati ad agosto. Sull'accaduto indaga la polizia. Notte agitata a Gioia del Colle, dove un gruppo di 3 persone sarebbe stato sorpreso dai carabinieri durante un tentato furto in un'abitazione. Uno dei 3, originario di Bari, è stato arrestato dopo aver tentato di investire un militare. I suoi 2 complici sono riusciti invece a far perdere le proprie tracce. Durante l'inseguimento, uno dei carabinieri intervenuti avrebbe anche esploso un colpo d'arma da fuoco contro uno pneumatico dell'auto utilizzata dai presunti ladri, dopo che il conducente, poi arrestato, avrebbe cercato di investire un altro militare. Con l'avvio della raccolta delle olive in Puglia, secondo Coldiretti, in provincia di Foggia, si prevede un calo del 40%, così come nel Tarantino, stimata al 30% la flessione sul Gargano, al 20% nelle province di Bari e Bat. Ancora più pesante la situazione in provincia di Brindisi, dove la produzione è prevista in calo di oltre il 40%. Fa eccezione il Salento Leccese, dove secondo l'associazione di categoria si registra una crescita della produzione di circa il 60% grazie ai nuovi impianti realizzati dopo il disastro provocato dalla xylella e alle ottime rese registrate nel 2026 dalle cultivar resistenti. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
5: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il film a copie di Malik Ayane a partire dalle 17. Ti odio e ti amo. Malik Ayane incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1988.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Selene.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: persona speciale sta per compiere gli anni?
1: Con chi parlo?
0: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
2: Tanti auguri, signora Maria!
0: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
2: Un gigantesco ti voglio bene!
1: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
0: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Ma che meraviglia, oh, grazie!
0: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2023.

Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1985.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
2: Ti odio e ti amo.
1: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 20 settembre, a partire dalle 16.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1991.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 2015. Io sento.

0: con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99€ fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
6: La risposta è sempre Daily.
7: La persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Benvenuti amici del pomeriggio di Radio Selene, oggi venerdì 18 settembre. The weekend has come, finally, finalmente. E il weekend è qui con noi. Saluto anche Gigi Savoni dall'altra parte del vetro in regia. Oggi giorno speciale. Per me non è un venerdì qualunque perché è il mio compleanno, quindi oggi festeggio il mio B-Day. Sono prontissima per questa puntata. Eccolo! Grazie!
0: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
2: Grazie, grazie. Me li faccio da sola gli auguri. Auguri Gaia, eccomi qua. Comunque prontissima per questa puntata insieme a voi fino alle 18. E quindi adesso vogliamo partire? Dai, partiamo subito con questa canzone che proprio calza a pennello. Eye of the Tiger, i Survivor dal 1982.

Partiamo con una bella carica di energia questo venerdì 18 settembre con i Survivor del 1982, la loro Eye of the Tiger. Buon pomeriggio su Radio Selene, sono le 15.

0: Radio Seleni.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Radio Selene.
2: Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malik Ayane a partire dalle 17. Ti odio e ti amo. Malik Ayane incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti, meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
0: Questa è Radio Selene.
6: Buon pomeriggio cari ascoltatori, beh, siete pronti al weekend? Oggi è venerdì 18 settembre, avete già qualcosa in programma? Beh, potete scrivercelo al 347-7272-274. Intanto ci ascoltiamo anche i The Colors con la loro Rolling Stones.

Miss Lova, Shabba Ranks qui con noi su Radio Solene con questo groove, lo possiamo chiamare così, e va molto bene. Sapete perché? Perché è venerdì e quindi noi dobbiamo già attivarci un attimino per la libertà, lo svago che viviamo nel weekend. Io però ne approfitto anche per salutare coloro che nel weekend lavorano. È anche giusto che anche voi ascoltando Radio Solene possiate divertirvi con la musica. Allora, però iniziamo un attimo a parlare, perché stamattina voglio condividere con voi questo video che ho visto. Mi sono imbattuta infatti in questo video molto molto carino, che per me merita anche soltanto uno sguardo, perché personalmente mi ha emozionato. Immaginate il mare che fa da sfondo e questo signore che si chiama Eddie Flores, ha 62 anni ed è di Cuba, però lui vive da anni a Berlino, insomma un uomo di mondo, che però è venuto qui in Puglia, precisamente a Bari. Ma come ha fatto? Beh, pensate, lui ha visto delle immagini della spiaggia di Pane e Pomodoro e se ne è innamorato, così, e ha deciso quindi di farsi un giro qui da queste parti per 2 settimane. E la cosa bella è che ha istituito letteralmente un rito tutto suo, personalissimo, perché ogni mattina scende in spiaggia con il suo sassofono, quindi si mette vicino alla battigia, apre la custodia e comincia a suonare tra le note delle onde del mare che poi si mixano al suo sax, e che sveglia Bari. E cioè, avete un buongiorno che davvero sembra una carezza, perché pensandoci è veramente un sogno, un musicista venuto da comunque lontano che fra tutte le spiagge del mondo si innamora della spiaggia di Pane e Pomodoro come palcoscenico naturale, che poi lui sfrutta in un certo senso ogni mattina per suonare il suo sassofono e regalare una sveglia a tutti i baresi. Beh, se avete occasione quindi potete vedere questo video sui social, cosa che farò anche io adesso, sì, perché parlandovene ci ho pensato, adesso lo voglio pure io come sveglia.

tour, e tra le varie tappe italiane tra Venezia, Roma, Pompei e Lucca saranno anche qui in Puglia la Fiera del Levante. Tra l'altro, che orgoglio, perché tra tutte le tappe proprio Bari, che bello. Quindi il loro tour, il Summer Funk 27, ripercorre 40 anni di soul, pop e funk, da canzoni come Fairground a Something Got Me Started fino ai loro classici Hanno Fatto la Storia. E io non potevo ricevere notizia migliore il giorno del mio compleanno, e quindi vi chiedo, anche se non siete fan, voi ci andrete?

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Tornare conviene. Al rientro.

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

eccolo qui con noi The Weeknd. Questa è la primissima canzone che ho ascoltato, proprio sua, bellissima, I Feel It Coming. E per chi temeva, tra l'altro, un addio alle scene, che poi lui stesso ha annunciato a più riprese in questi anni, beh, sappiate che a quanto pare ha cambiato idea. Eh sì, Abel Tesfaye, il suo nome di battesimo, ha parlato chiaro: The Weeknd non va proprio da nessuna parte, anzi, ha detto che ha avuto un'anteprima della pensione e che non fa proprio per lui, quindi continuerà a creare musica il più a lungo possibile, meglio soprattutto The Weeknd se ci regali perle come questa canzone. Ma adesso passiamo ad un altro artista, anche lui sa reinventarsi proprio bene. Questo Tutto per voi e Achille Lauro. Ho visto

Bridge, Red Hot Chili Peppers dal 1991, una canzone da ascoltare fino all'ultima nota musicale. È veramente troppo bella, come tante altre loro canzoni, ma questa ha un posticino particolare, molto speciale nel mio cuore. Adesso però è arrivato il momento di una novità qui su Radio Selene, una novità che parla di due amici, di due cantanti, rapper italiani, che ritornano sulla scena musicale con una nuova canzone, Marregué, Casini.

0: Questa è Radio Selene.
1: Bentornati amici del pomeriggio di Radio Selene. Allora, siete pronti ad ascoltare un po' di musica? Fra poco torniamo a parlare, ma adesso ci sono pronte per voi due canzoni molto recenti, uscite apposta per voi. Woman, Peggy Gou e Aira Star, poi Goya, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari.

Fibra, Pinguini Tattici Nucleari e Goya, questa loro nuova canzone. Ma adesso su Radio Selena è il momento di un classico, The Culture Club, che pensate, i produttori all'inizio non volevano neanche far uscire perché pensavano fosse troppo triste, troppo lontano dai colori di Karma Chameleon. E invece quella fragilità lo ha reso un brano intramontabile, amatissimo dei fan e che nell'83 raggiunse il terzo posto in classifica nel Regno Unito. Una canzone che non ha tanto seguito il mercato quanto le emozioni. Qui per voi su Radio Selena è un classico The Culture Club del 1983. Questa è Victims.

0: Radio Selene.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Selene.
7: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
10: Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 20 settembre, a partire dalle 16.
11: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
12: Ti odio e ti amo.
11: Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene.
13: Il nostro salottino qui è più che pronto. Eh sì, ci siamo, la nostra seconda ora insieme di tante chiacchiere, notizie sulla Puglia, tanta musica ovviamente. Quindi continuiamo adesso con Fulminacci e la sua Maledetto Me. Poi dopo CJ Lewis con Best of My Love.

Kiss qui con noi su Radio Selene, un po' di musica anni 90, giustamente, venerdì, siamo nel weekend, abbiamo bisogno di attivare le pile per una bella energia questo venerdì, ma anche per domani e dopodomani. Allora, bando alle ciance, io quando trovo delle cose da segnalarvi, delle cose belle da poter vivere, ve le devo dire in diretta. Allora, vi dico che domani, sabato 19 settembre, c'è un bel appuntamento che profuma di ricordi e che secondo me sarebbe bello far vivere anche i vostri piccoli, però non vi nego che ci andrei anch'io alla veneranda età di 26 anni. Comunque, c'è il Museo del Giocattolo di Andria, sì, che apre per una visita speciale pensata per farci tornare bambini. Infatti dalle 17 alle 19, con ingresso gratuito ma con posti limitati, c'è un percorso che coinvolge tutti i sensi: il suono del vinile che vi riporta indietro nel tempo con la musica, ma anche per esempio quei vecchi giocattoli in movimento che riaccendono un po' la meraviglia di un'infanzia passata, insomma profumi che sanno di un'altra epoca, e ci sarà anche un tocco di mistero che scoprirete soltanto lì. Però è un bel evento disponibile letteralmente per tutte le età, e secondo me chi ci va si porta a casa un bel pezzo di quella bellezza che forse solo da bambini riusciamo ad avere.

cantante Merken Cremon, Serena Brancale e The Colors ci hanno accompagnato con questa canzone per tutta l'estate. Ma torniamo a noi, a questo venerdì 18 settembre, visto che è un giorno speciale per me, il mio compleanno, beh, lo voglio chiedere pure a voi. Ma voi, come piace festeggiare il vostro compleanno? Perché questa domanda ogni volta che la faccio divide letteralmente i miei amici, le persone a cui la chiedo. Infatti ci sono sempre due fazioni, le persone che proprio io definisco organizzatori seriali, sì, che già 3 mesi prima hanno bloccato il locale, creato il gruppo WhatsApp, scelto il tema della serata, insomma hanno organizzato tutto. Mentre c'è un'altra categoria che io invece definisco i professionisti della fuga, che magari mettono il telefono in modalità aereo e sperano soltanto che nessuno si ricordi né della loro esistenza e neanche del loro compleanno. E quindi a voi come piace festeggiare il compleanno? Siete tipi da festa grande o da spaparanzata sul divano, oppure una festicciola bella, tranquilla, in famiglia? Beh, potete raccontarmelo con un bel messaggio, una nota vocale al 347 72 72 274.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, tra

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Com'è che si dice? Chi si...

Ferma e perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Sun. Stupenda questa canzone. Voi su quale sogno state camminando, state macinando in questo periodo? Allora, oggi voglio ribadirlo per chi non l'ha ancora sentito in diretta, è il mio compleanno, però non lo dico per vantarmi, lo dico perché oggi la domanda riguarda proprio i vostri compleanni. Quindi, a voi come piace festeggiare il compleanno? E vi sto facendo questa domanda perché intanto leggo i vostri messaggi. C'è Osvaldo d'Altamura: da noi vince la tradizione, canzone di famiglia rigorosamente di sabato che siamo tutti liberi. Bello, bello, si può anche riproporre la domenica, che dici? Ma c'è anche Flavia da Policoro che mi scrive: io voglio una giornata normalissima, solita routine e zero attenzioni. Sì, un approccio easy, ecco, take it easy. Comunque, due filosofie opposte ma giuste entrambe. Invece voi da che parte state? Come festeggiate il vostro compleanno? Magari festa grande oppure giornata tranquilla? Mandateci il vostro messaggio o una nota vocale al 347 7272 274.

ci fanno compagnia qui su Radio Selene con questo groove del 79 con High Stepping Hip Dressing Fella, You Got It Together. Oggi canterina, poi con queste canzoni come si fa a non cantare, a non ballare? Un po' di ritmo. Io spero che queste canzoni vi stiano accompagnando in questo pomeriggio, soprattutto spero che questo venerdì pomeriggio vi stia andando bene. Noi continuiamo con la musica e con Malika Yan, che oggi ha fatto uscire il suo nuovo album, Cicale, un disco nato senza fretta che parla d'amore, di cambiamento, di quotidianità, e noi ascoltiamo, apriamo questo nuovo capitolo con questa canzone proprio dall'album Cicale. Questa è Detto Tra Noi.

0: Buon pomeriggio cari ascoltatori, siete su Radio Selene e voglio dirvi che martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malika Yan a partire dalle 17. Malika Yan incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquistate il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene vi aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Questo venerdì insieme a voi sta volando, non so, voi ditemelo al 347-7272-274 e a questo punto io vi dico, ma facciamolo volare bene con la giusta musica, quella di Radio Selene, adesso con i Jungle, loro Sunshine, e poi c'è Gaia con

sì, solo nostra, questa è bossa nostra, la mia omonima Gaia, oggi venerdì 18 settembre, però è il momento di un classico. Allora, io vi parlo di Francesco Stephen Castelluccio, che detto così chi è? Sì, ve lo dico dai, col suo nome d'arte, Frankie Valli, più riconoscibile, no? Perché Grease l'abbiamo sentita almeno una volta tutti nella nostra vita, colonna sonora del film, scritta anche appositamente da Barry Gibb dei Bee Gees, poi fu cantata da un Frankie che lottava con problemi d'udito all'epoca, ma che riuscì a rendere una canzone leggenda. E noi amiamo le leggende, vero? Eh sì, e quindi ce l'ascoltiamo qui su Radio Selene, questa canzone del 1978. Lui è Frankie Valli e questa è l'unica e inimitabile Grease.

0: Radio Seleni.
1: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
5: Ti odio e ti amo.
4: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Seleni.
6: Ritornati in diretta, sono da poco scattate le 17, quindi questo significa soltanto una cosa: siamo entrati nella nostra terza ora insieme e quindi la passiamo con tanta buona musica. Adesso con Irama, Cabana e poi Cristina Aguilera, Beautiful.

poesia di Christina Aguilera, Words Can't Bring Us Down. Le parole non ci possono abbattere, non ci possono buttare giù, siamo tutti belli. Stupenda questa canzone. Bentornati su Radio Selene. Allora, oggi venerdì 18 settembre, mi piace ribadirlo ormai perché è il mio compleanno, però ne approfitto anche perché la domanda di oggi è proprio rivolta a voi e ai vostri compleanni, quindi vi chiedo: come vi piace festeggiare? Siete tipi da festa grande oppure volete stare in totale tranquillità anche nel giorno del vostro compleanno, quindi partire la giornata con la solita routine e continuarla in questa maniera, oppure siete più tipi da fuga veloce, last minute? E di alternative ce ne sono tante, perché io intanto leggo i vostri messaggi, intanto continuate a mandarmeli o anche a mandarmi una bella nota vocale al 347 7272 274. Però io voglio intanto condividere il perché io amo festeggiare il compleanno, sì, perché questa domanda nasce proprio da questo mio pensiero. Il punto è che io amo festeggiare il mio compleanno, però sono molto meteoropatica e voi direte: vabbè, ma che c'entra? Che c'entra? Vabbè, sì, c'entra, perché essendo nata a fine settembre il tempo è sempre un'incognita, quindi un anno trovo il sole che spacca le pietre, quindi posso organizzare tutto quello che voglio, l'altro anno invece, quello dopo, magari tutto pioggia di fine estate, ecco, proprio di quelle potenti, anche perché mi sono sempre capitate giornate del compleanno con piogge proprio belle, a raffica, l'apocalisse, ecco. Quindi ci sono delle volte in cui ho potuto organizzare le feste in anticipo e quindi mi sono anche divertita, mi è piaciuto, però insomma ci sono anche giornate tipo questa, tipo quest'anno per i miei 26 anni, una giornata molto tranquilla, anche se c'è il sole, c'è il caldo, quindi avrei potuto organizzare una festa in grande, però no, in realtà voglio stare molto tranquilla. E quindi il meteo quest'anno non combacia con il mood vuole essere molto più flow, ecco. E quindi chissà, però ci può essere anche una sorpresa dietro l'angolo? Io questo non lo so, forse i miei amici già hanno organizzato qualcosa, però io nel frattempo voglio sapere voi come amate festeggiare il vostro compleanno. Continuate con i vostri messaggi e le vostre note vocali al 347 7272 274, che io voglio assolutamente sapere la vostra. Intanto ci ascoltiamo Super Estrella, lei è Aitana.

super estrella Aitana con noi in questo pomeriggio insieme su Radio Selene. Allora, si parla di compleanni, visto che il mio, vi chiedo come vi piace festeggiarlo. C'è chi mi scrive a casa con i parenti, come Paolo da Noi Cattaro, ma c'è anche Nicola da Barletta che invece mi scrive: fortunatamente sono nato d'estate, quindi questo significa solo grigliata di carne con tutti gli amici e musica a palla fino a tarda notte. Direi la ricetta perfetta per un compleanno estivo, bellissimo, o anche in piscina, molto belli i compleanni in piscina secondo me. Ma c'è anche Sabrina da Mattinata che mi dice: io prendo un volo all'ultimo secondo e vado via, il regalo me lo faccio da sola, però spesso vado a trovare anche amici che vivono all'estero. Bello, questa è una fuga strategica, proprio stupendo, un bel viaggetto, stupendo Sabrina, un compleanno passato così è perfetto. Voi all'ascolto invece come vi piace festeggiare il vostro compleanno? Fatemelo sapere al 347 7272 274.

0: di Radio Selene, ne approfitto adesso per dirvi che domenica 20 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 vi racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronti a soddisfare ogni esigenza. Noi di Radio Selene vi aspettiamo alla Fiera del Levante di Bari, piazzale 85-89, ingresso orientale, questa domenica 20 settembre in diretta a partire dalle 16.
1: Questa è Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: io devo ringraziare dal nostro ufficio musica Onofre Ambrosino, che mi ha lanciato questa canzone Spandau Ballet, I'll Fly For You, una delle mie preferite, un bel regalo di compleanno. Grazie Onofrio. Però adesso non è il momento di parlare del mio compleanno, ma di quello degli altri. Eh sì, perché è il momento del B-Day.
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Sì, la nostra rubrica dedicata agli auguri di buon compleanno, che sorpresa facciamo a chi ci segnalate voi ascoltatori. È ben onda dal lunedì al venerdì alle 11.30 e 17.30, mentre il sabato e la domenica solo alle 11.30. Quindi se avete amici o parenti che compiono gli anni, potete prenotare il B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure inviando una mail a diretta@radioselene.it. Sento degli squilli.
2: Pronto?
0: Pronto? Ciao Graziana.
2: Ciao.
0: Ciao, sì. Auguri.
2: Grazie, grazie.
0: Allora, io sono Gaia di Radio Selene e ho degli uccellini che appunto mi hanno detto che oggi compi 18 anni e che vogliono farti una sorpresa. E quindi, buon compleanno!
2: Grazie, grazie.
0: Ciao Graziana, oggi fai 18 anni.
2: Sì, sì.
0: Ti senti diversa da maggiorenne oggi? Come ti sei svegliata?
2: Molto emozionata.
0: Oh, che bello. Festeggi oggi?
2: No, domani
0: oh,
2: sera.
0: Quindi i preparativi ci sono, bello, bello,
2: sì,
0: tutto
2: sì, sì.
0: Molto bello. Allora, ascolta, ci sono delle persone che vogliono farti una sorpresa. Io ti dico i loro nomi, ok? Domenico, Nunzia, Nicola e Vittoria. Chi sono?
2: Miei zii e miei cugini.
0: Ecco, che sì, loro ti hanno scritto una dedica che ora ti leggo e ti scrivono: ti vogliamo un sacco di bene, vivi la vita.
2: Grazie, grazie, li ringrazio.
0: E quindi goditela Graziana. C'è qualcun altro che ti ha fatto una sorpresa oggi?
2: Sì, tante sorprese.
0: Ma è giusto, i 18 anni si fanno una volta e si devono festeggiare per bene, anche perché, posso dirti la verità, oggi è un giorno speciale, non lo dico per vanto, perché anche è il mio compleanno oggi.
2: Ah, tanti auguri allora.
0: Grazie, anche a te, io ti auguro che sia una bellissima giornata e soprattutto domani che sia una bella festa per te.
2: Grazie, grazie e soprattutto ringrazio chi mi ha fatto questa sorpresa.
0: Grazie a te, Graziana, ancora buon compleanno, ciao.
2: Grazie, grazie, ciao.
0: Voi ascoltatori potete riascoltare il B-Day nella sezione dedicata sul nostro sito radioselene.it. Il prossimo è domani alle 11.30.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero

84, Missing You, John Waite, ecco qua. Come concludere quasi, perché siamo quasi addirittura d'arrivo, con una canzone stupenda. Andiamo avanti con un'altra canzone stupenda, una novità di Ella Langley, energia, carattere, grinta da vendere, che sta riscrivendo la storia delle classifiche americane. Questa è Choosing Texas, una novità che ci ascoltiamo qui su Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Bene, il nostro appuntamento di oggi è finito qui, ma noi ci risentiamo lunedì dalle 15 sempre qui su Radio Selene. Intanto saluto e ringrazio Gigi Savoni in regia e vi lascio il resto del pomeriggio con Mariano Pizzarelli. Ciao a tutti, ancora buon compleanno a me, ci vediamo lunedì.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Buon pomeriggio, siete su Radio Selene, buon pomeriggio anche a Gaia Romaniello che mi ha passato il testimone, auguri, le volevo fare anche io gli auguri qui in radio. E non mi è arrivato niente però, Gaia, se mi stai ascoltando, cioè non mi è arrivato né una pizzetta, né una focaccia, niente, va bene. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste 2 ore insieme. Saluto alla parte tecnica Gigi Savoni, buon weekend, sei pronto? Tu hai mangiato? Ah, vedi che si svelano tutti quelli che sono gli altarini. Dai, siamo pronti ad accompagnarvi fino alle 21 con tantissima musica, tipo questa canzone del 1983 di Ron.
0: Questa è

Questo era Sogno Running per cominciare al meglio questo pomeriggio qui in diretta su Radio Selene. Buon pomeriggio, un minuto dopo le 18.

0: stai ascoltando. Radio Serene.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Radio Selene.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
7: Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari in diretta domenica 20 settembre a partire dalle 16.
8: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene.
9: Abbiamo appena iniziato il nostro appuntamento di questo venerdì 18 settembre qui su Radio Selene. Ancora buon pomeriggio, spero stiate bene, spero che il tempo sia dalla vostra per questo weekend, anche se non sta andando benissimo in alcune parti della Puglia, tra poco ne parliamo. Subito Noemi e poi Whitney Houston.

qui su Radio Serena per cominciare proprio in bellezza questo pomeriggio insieme. Chiedevo dalle parti di Lecce, di Brindisi, come state a livello proprio di clima, di meteo, perché ho visto delle immagini pazzesche che sono che arrivano da questo pomeriggio, forti temporali che hanno colpito appunto la provincia di Lecce, il Brindisino. Attorno alle 13:30 un fortissimo temporale si è abbattuto su Lecce e le zone limitrofe, scaricando forti piogge. Si parla di 15 mm di pioggia, con la temperatura che è scesa improvvisamente da 30 a 21 gradi a Cavallino. Io ho visto un'immagine che arriva direttamente da Cavallino di questi 51 mm. Le strade si sono trasformate in fiumi, le auto che non si vedono più, e anche in provincia di Brindisi, oltre a una scarica d'acqua importante, sono arrivate raffiche di vento a 50 km orari. Mi confermate che adesso la situazione sia un pelo, quantomeno un pelo, migliorata? Perché sono state immagini veramente forti quelle che abbiamo visto sui social. Adesso subito c'è Siena Spyro.

Lei è Sienna Spyro con la sua canzone che ormai abbiamo imparato a conoscere qui su Radio Selene, Material Lover. Si stava parlando un po' della bomba d'acqua caduta su Brindisi e sulle Cese, e ci rassicurano gli ascoltatori, quindi vedi che gli ascoltatori sono subito attaccati lì alla radio a darci proprio tutte quelle che sono le ultime notizie che arrivano. Mi dicono che ha piovuto solo tantissimo su Brindisi città. Rosanna da San Vito dei Normanni, quindi siamo in provincia di Brindisi, mi manda una foto e un video meraviglioso. Mi dice: attaccati a Torre Guaceto adesso, mare stupendo, temperatura 28 gradi. E vedendo le immagini e il video devo dire che Gigi, ma andiamo a fare un tuffo, dai. Che meraviglia, goditi ancora l'estate, goditela anche per noi, dai, 28 gradi, ma un mare cristallino, immagino non solo dalle parti di Torre Guaceto, però fai bene a godertelo. Continuiamo con la musica qui su Radio Selene, questa è ancora di Mina, remixata da Mark Ronson.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con sconti

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene.

diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

fatto tantissimo scalpore, perché Sandra, una cantante tedesca, come dire, rifiutava il ruolo tradizionale della donna all'interno di una relazione. Maria Magdalena dal 1985 qui su Radio Selene. Dovevo andare a Spinazzola. Sì, perché a Spinazzola, proprio nella serata di ieri, giovedì 17, hanno vinto 1 milione di euro. Perché, io non lo sapevo, non sono un giocatore, esiste questo Million Day. Basta 1 euro per poter ambire a giocare e a vincere 1 milione di euro. Io, appunto, Gigi, tu conosci questo gioco? sta cercando 1 euro, ma anche io ho cercato, ma niente, ormai non si usa più. Insomma, c'è stata questa estrazione, questa cinquina centrata con questi numeri. Io ve li do, poi magari in un futuro ve li rigiocate, i 23, 26, 35, 37 e 45. Non è stata ovviamente svelata l'identità del vincitore o della vincitrice, anche perché potrebbe essere una persona non di Spinazzola, una persona di passaggio a Spinazzola, perché altrimenti, se fosse di Spinazzola, magari qualche problemino ci potrebbe essere, ecco, insomma, mettiamola così. Insomma, da una giocata singola di 1 euro, probabilmente questa persona è riuscita a portarsi a casa 1 milione di euro. Sicuramente non è un loser.

canzone apparentemente così, come dire, allegra dei Cure, Close to Me, in realtà parla di una, dell'angoscia di un destino segnato che lui, appunto Robert Smith dei The Cure, pensava da bambino, aveva immaginato in un sogno. Tra un po' parleremo di un'angoscia che può derivare dall'uso intensivo dei social network, tant'è che tante persone stanno decidendo proprio di sparire, e ne parleremo tra poco. Adesso c'è la nuova DLP, si chiama Don't

0: Questa è Radio Selene.
1: Buon venerdì, siete su Radio Selene, come va? Avete finito di lavorare per questa settimana oppure ne avete ancora o per oggi o per il weekend? Fatecelo sapere, mi raccomando, comunque ci siamo noi a farvi compagnia, almeno fino alle 21. Ernia e poi Ligabue.

qui su Radio Selene. Se avete visto Ufficiale Gentiluomo, questa canzone la conoscete per forza. Se non la conoscete, ve la facciamo ascoltare qui su Radio Selene. Una canzone del 1982 che descrive l'amore come la vera forza che solleva le persone dai momenti difficili di quella che è la realtà quotidiana. Lui è Joe Cocker. Questa è Up Where We Belong.

0: Fool's Garden con la loro Lemon Tree qui su Radio Selene. Adesso ascoltiamo Enrico Mentana con il suo approfondimento.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È inutile girarci attorno in un clima che è sempre violento per le notizie che arrivano dai vari fronti di guerra. Quel che accade all'interno delle nostre scuole comincia a provocare un legittimo timore, perché sono ormai troppi gli episodi di violenza, non li posso chiamare diversamente, di studenti, anche giovanissimi, come oggi a Roma, nei confronti dei loro insegnanti. Ed è inutile qui fare tutto il ragionamento, la paternale, è il caso di dire, sicuramente del fatto che come è concepibile, come è stato educato un ragazzino tredicenne e che tenta di accoltellare la sua insegnante 66enne. Che cosa ha dentro di sé? Ma soprattutto quali sono i cattivi maestri che nella nostra società non sono più fisicamente presenti, sono sui social. E il segnale che accomuna questa vicenda a quella che avvenne in Liguria, il segnale è molto molto inquietante: la volontà, la velleità di mostrare a chissà chi in diretta social via Telegram quello che si sta facendo, la bravata, come si sarebbe detto una volta, che si sta compiendo. Tutto questo va smantellato, e non soltanto con le proibizioni sui social media, e queste si fanno ormai necessarie soprattutto dentro gli istituti scolastici, ma con un approccio complessivamente, culturalmente nuovo, che deve essere meno tollerante fatalmente. Non si può pensare, e non è mai successo negli anni, nei decenni, che a più riprese si tenti di colpire un insegnante, non soltanto per la questione dell'autorità scolastica, ma più semplicemente per una questione umana, soprattutto di un ragazzino rispetto a una donna, che poteva essere tecnicamente sua nonna. Ecco, tutte queste cose non le possiamo dare per scontate, dare per lette o perdere, perché perderemmo tutti.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene. Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malika Ayan a partire dalle 17. Ti odio e ti amo. Malika Ayan incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale. Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
6: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
1: Radio Selene.
0: Buon venerdì sera, siete su Radio Selene. Voi riuscireste mai a sparire dai social? Ne parliamo tra poco al 347-7272-274. Prima però la musica. Serena Brancale qui con me e poi gli Style Council.

dedicata un po' a tutte quelle persone irrequiete, questa canzone degli Style Council, My Ever Changing Moods. Buonasera, siete su Radio Selene. Un po' con quella irrequietezza potrebbe essere anche dovuta dai social, perché oggi il vero lusso pare che sia proprio sparire dai social. Nell'ultimo anno, secondo un sondaggio, il 567% in più delle persone si è preso un periodo di pausa da questi maledetti o benedetti social. Vedete un po' voi come li valutate, perché essere connessi è meraviglioso, sinonimo di libertà, poter scrivere a chiunque, sapere cosa succede nel mondo, però oggi quel lusso sembra essere il contrario. Ecco, mettiamolo un po' così. Ci sono tanti eventi che ovunque, in Puglia, negli Stati Uniti, ovunque, senza cellulare, eventi di lettura, addirittura anche in discoteca ormai stanno creando degli eventi senza smartphone. Si cerca il weekend senza mai toccare il telefono, i social, cioè per vivere la vita vera, quindi vedersi di persona, guardarsi negli occhi, parlare, rendersi conto che abbiamo un vicino di casa, tutte queste cose qua. E quindi oggi volevo parlare un pochino con voi di questo, cioè voi avete mai preso in considerazione l'idea di sparire per un po' di tempo, non per sempre, ma di sparire per un po' di tempo dai social network, di prendersi, che ne so, una settimana, due giorni, tre giorni senza cellulare, ma neanche WhatsApp, zero. Fatemelo sapere, 347 72 72 274, anche vocali.

Arriverà l'estate ancora, Giorgia ha assolutamente ragione, però bisogna aspettare un po' di mesi. Giorgia, l'unica qui su Radio Selene, la domanda di oggi è: avete mai preso in considerazione l'idea di sparire per un po' di tempo dai social network? Qualcuno di voi lo vorrebbe fare seriamente, per esempio il nostro Enzo mi scrive la rovina. Sì, sparirei molto volentieri, la rovina. Sapete, è sempre un po' difficile, cioè demonizzare non fa mai bene, neanche troppo santificare i social. Trovare una via di mezzo sarebbe la cosa un po' più giusta. È complicato? Assolutamente sì. E poi ecco, io vorrei essere come lei, come la nostra ascoltatrice Maria Rosaria da Francavilla Fontana, che mi scrive: ciao, io personalmente non ne faccio uso, sono solo grattacapi. Io volevo chiederti, ma tu come fai? Come fai? Come fai? Perché comunque tra una cosa e l'altra si sta sempre attaccati. Poi arrivi lì su un X social e ci perdi, che ne so, un quarto d'ora. Come fai? Insegnami. Adesso subito The Blessed Madonna.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Una delle canzoni più rappresentative di Alicia Keys, Girl on Fire, qui su Radio Selene. Adesso vediamo che tempo farà domani in Puglia.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, domani sabato 19 settembre, la giornata sarà caratterizzata da tempo instabile, infatti ci saranno deboli piogge pomeridiane sui litorali e fenomeni a carattere temporalesco su Daunia e Tavoliere. Temperature massime comprese fra 25 e 30 gradi, mari poco mossi.

con il mondo nuovo Neffa, che tra un po', tra poco, tra qualche giorno uscirà il suo nuovo album in compagnia di Fabri Fibra. Siete su Radio Selene. Tra le novità che sono uscite quest'oggi ce n'è una che mette in risalto l'amicizia, il valore dell'amicizia. Quando si è un po' smarriti, solitamente si trova conforto tra le braccia di un amico o di un'amica, che può diventare faro magari nella notte, scambiandosi delle confidenze. Questa canzone mette in musica questo dialogo. Loro sono Annalisa e Madame, e questa canzone nuova si chiama Amica.

0: Radio Selene.
1: Diretta su Radio Selene in questo venerdì 18 settembre, come va? Vi accompagno fino alle 21, chiaramente con tantissima musica. Partiamo da Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, e poi Malika Ayane con Detto Fra Noi.

molto tra noi la nuova canzone di Malika Ayane, che martedì 22 settembre sarà il Grand Shopping di Molfetta e noi saremo lì per raccontare il suo firmacopie dalle 17 alle 19. Noi di Radio Serena saremo lì. Ascoltiamo una canzone che è una cover, una canzone dell'86, rifatta da Annie Lennox. Lei in questa canzone dice: non usiamo più parole vuote, come il ti amo. Si chiama No More I Love.

0: Magic Remix, Robin Thicke insieme a Mary J. Blige qui su Radio Selene. Adesso ascoltiamo tutte le ultime notizie dalla nostra redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. L'ho già perdonato, sono le parole di Isabella Marsilio, la docente di 66 anni di storia e materie umanistiche, ferita questa mattina con un coltello da un alunno di 13 anni nella scuola Giovanni Verga di Centocelle a Roma. La odiava per un debito, dicono degli studenti. Il tredicenne non aveva mai dato segni di disagio, ma emerge che era appassionato di videocrime violenti. I social vanno vietati ai minori di 15 anni, dice il ministro Valditara. L'insegnante è stata dimessa dall'ospedale con una prognosi di 7 giorni. Siamo agli esteri, potenziare l'operazione Aspides con più navi e fondi è la richiesta all'Unione Europea del ministro della Difesa Crosetto, che sollecita un contributo economico anche da altri paesi. Una richiesta con la disponibilità a mettere in campo un'altra nave militare che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el Mandab, come annunciato ieri dallo stesso ministro. L'operazione intanto, fa sapere l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, ha innalzato il livello di allerta. I raid degli Houthi in Arabia Saudita hanno invece colpito la base di Taif, dove sono presenti i militari italiani, e danneggiato un nostro Eurofighter. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, lo dice il presidente francese Macron, che oggi all'Eliseo ha invitato i leader dei partiti rappresentati in Parlamento e i vertici militari e delle intelligence ad una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Il leader francese annuncia tra l'altro un piano di protezione delle infrastrutture critiche. Poi l'appello: restiamo uniti in questo momento, sarò garante fino alle presidenziali. Intanto ancora nessun accordo tra i 27 dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni a Mosca. L'abolizione del bollo sotto la lente di Bruxelles. I servizi della Commissione valuteranno questa misura nel contesto del prossimo semestre europeo 2027, dice all'Ansa un portavoce. Sono soldi nazionali, non risorse europee, la replica del ministro dell'Economia Giorgetti. Il responsabile di Via 20 Settembre interviene anche sulla prossima manovra. Non sarà conservativa, quando il quadro dei conti sarà completato si capiranno le risorse a disposizione. Il ministro Salvini annuncia intanto un decreto al prossimo CDM con il rinvio del blocco alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in alcune zone d'Italia. Calcio, il CT della Nazionale Roberto Mancini ha annunciato la lista per le prime 4 partite di Nations League, un tour de force che metterà gli azzurri a sfidare Belgio, Turchia e Francia nel giro di appena 11 giorni. La lista è composta da 34 calciatori, tra cui Daniel Maldini, e 9 nomi nuovi. Intanto stasera si apre la quinta giornata di Serie A. Alle 20:45 in campo Monza-Sassuolo. Juric cerca la prima vittoria. Per i neroverdi la Brianza è tabù. È tutto, ma più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malika Ayan a partire dalle 17. Ti odio e ti amo. Malika Ayan incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale. Domenica 20 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari in diretta domenica 20 settembre a partire dalle 16.
10: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti, meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
1: Radio Selene.
0: Buonasera, siete su Radio Selene, io vi accompagno fino alle 21, è iniziato il vostro weekend, spero tutto bene. Con la nostra musica sicuramente ancora meglio. Gaia

Nient'altro da dire su questa Part-Time Lover, Stevie Wonder, 1985. Buonasera, siete su Radio Serena, come va? Allora, vi voglio parlare un po' di questa novità che arriva dall'Arma dei Carabinieri, perché noi abbiamo sempre visto l'Arma dei Carabinieri sulle gazzelle, no? La famosa gazzella. Ecco, oltre alle gazzelle, nella provincia Barletta-Andrea Trani, arrivano i carabinieri sulle e-bike. Questa è una novità, perché non è una novità quella delle biciclette per l'Arma dei Carabinieri. Già alla fine dell'Ottocento c'erano delle... le chiamavano macchine ciclistiche, che hanno accompagnato i militari carabinieri in servizi proprio di perlustrazione, quella più difficile. Però, per avere un maggiore controllo del territorio, dell'agilità e della sostenibilità, hanno deciso di schierare queste moderne biciclette a pedalata assistita per presidiare centri storici, i lungomari, le aree pedonali, dove le potremo vedere nella provincia di Barletta-Andrea Trani. Allora, ce ne sono un po' di città dove sono già arrivate queste e-bike: Trani, Margherita di Savoia, Andria, Bisceglie e Barletta. Quindi è una cosa positiva, perché impatto zero, ma nascono con un altro obiettivo: di essere più agili nei territori rispetto alle gazzelle, perché se devi fare l'inseguimento vicino alla cattedrale di Trani, arrivaci lì con la gazzella. Invece con la e-bike magari sei un po' più agile. Mettiamo una canzone di Napoleone direttamente da Salerno, si chiama Cucù Marie.

Napoleone, questa è la sua Cucù Marie, siete su Radio Selene. Vi ricordo di un appuntamento di questa domenica 20 settembre dalle 16. Noi di Radio Selene saremo alla Fiera del Levante, gruppo Marino, dove saremo piazzale 85-89, ingresso orientale. E dalle 16 in diretta vi racconteremo, ci saremo io ovviamente, Rebecca Epifani, vi racconteremo tutte quelle che sono le novità, le occasioni imperdibili, le tante promozioni speciali di Gruppo Marino. Allora, voi immaginate una selezione di oltre 600 automobili, quindi ci sono proposte per tutti, per soddisfare ogni esigenza e trovare l'auto giusta che fa per voi, è quella della Fiera del Levante di Bari con Gruppo Marino. Può essere un'occasione insomma bella, un'occasione domenicale, siete tranquilli, guardate, vi aggirate. Devo fare anch'io lo stesso, mi sa. Quindi vedi che alla fine... In diretta dalle 16 alle 19 questa domenica 20 settembre. Adesso Celestial dalla Francia.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando

0: lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
0: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

versione dei Guns N' Roses di questa perla, Knocking on Heaven's Door, qui su Radio Selene 1989. Voglio salutare gli amici di Terlizzi, mi è venuto in mente di salutarli perché abbiamo passato una serata meravigliosa noi di Radio Selene durante la notte bianca proprio lì a Terlizzi. Terlizzi uguale floricoltura, uguale fiori, no? Lo sapete. E la Puglia è una delle regioni che in Italia trascina maggiormente la crescita proprio di questo settore, una crescita record per quanto riguarda la nostra regione. Sono stati diffusi i dati del mercato della floricoltura del 2025. In Italia si parla di 3 miliardi e 25, una cifra gigantesca che non so neanche mettere in fila. E la Puglia, come dicevo, è tra le regioni più con una maggiore produzione, ha sfondato la quota dei 190 milioni, e i territori che si distinguono maggiormente da noi in Puglia sono chiaramente c'è Terlizzi, c'è Leverano, Taviano, Monopoli e Cupertino. Il dato migliore di tutto ciò che ci deve rendere orgoglioso il mercato è quello dell'occupazione, più 21%, che significa che tante persone sono attratte e che c'è mercato in questo, nel mondo del lavoro. Si parla sempre di mercato del lavoro un po', come dire, un po' scarico in generale, non solo in quello della floricoltura, e invece va bene. Mettiamo una canzone di questo artista molto interessante, Steven Sanchez. Questa è la sua Sweet Love.

Ella Fitzgerald con Summertime qui su Radio Selene. È giunto il momento del nostro spazio novità, di ascoltare una canzone uscita pochissime ore fa, la nuova di Cesare Cremonini, che ha annunciato l'album Amateur che uscirà a breve, a ottobre. In questa canzone si parla dell'arte, di non oscurare l'arte con tutto il resto, con tutte quelle dinamiche di vendite. Lui dice: io voglio indipendenza della mia musica, tutto in un contesto molto British, molto inglese, con una figura, vuole rappresentare tutto questo con una figura che sono i Paparazzi. Si chiama così la nuova canzone di Cesare Cremonini. Come si

0: Radio Selene.
1: Ancora buon venerdì sera da Radio Selene, vi accompagno fino alle 21 e poi ci sarà tanta musica con il Vivi e Rivive, non solo. Ascoltiamo due canzoni, la prima è di Coez, si chiama È sempre bello, e poi la novità dei Nugenea che si chiama Carré.

sono i Nugenea con la loro Carré dal disco nuovo. Artisti super interessanti. Adesso ci fiondiamo su Radio Selene nel 1986, una band inglese che ha cambiato un po', anzi più volte pelle, i Kissing the Pink, con questa canzone che in Italia ha avuto un successo

0: sua People. Adesso su Radio Selene arrivano le notizie, poi il vivi e rivivi. Noi ci sentiamo come al solito lunedì. Grazie a Gigi Savoni e a Teo De Marini, sala parte tecnica. Ciao a tutti, ciao belli, ciao voglio.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Gli voglio bene, vorrei abbracciarlo. Queste le parole di Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina a Roma da un suo studente di 13 anni a scuola nel quartiere di Centocelle. La prof è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con 7 giorni di prognosi. Sta bene ma è sotto shock, conferma il figlio. Il ragazzo aveva spruzzato dello spray urticante contro il volto della prof, poi è stato fermato dall'intervento di un compagno. La odiava per un debito, dicono degli studenti. E un giovane di 22 anni è colpito violentemente alla testa con una spranga di ferro una 12enne nel tardo pomeriggio di ieri a Pinerolo, nel torinese. Sembra che il gesto sia stato commesso senza alcun motivo e il giovane è stato arrestato dai carabinieri in flagranza per tentato omicidio aggravato. A dare l'allarme un passante che ha chiamato il 112 dopo aver visto la ragazzina inseguita per strada dal 22enne. Gli esteri, l'operazione europea Aspides è ripartita. La Marina Militare ha fatto sapere che la fregata Bergamini ha accompagnato un mercantile italiano durante il transito dello stretto di Bab el Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Nel frattempo il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiedendo il potenziamento della missione Aspides con l'invio di altre navi militari da parte di altri paesi. Conflitto Mosca-Kiev, la IAEA ha reso noto che un drone ha colpito la torre di raffreddamento di un'unità reattore della centrale nucleare di Kursk. Attacco con droni russi su Kherson, 2 i morti. Ed è ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. Siamo al calcio, ci sono i ritorni di Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini, Nicolò Fagioli e 9 nomi nuovi nella lista dei 34 azzurri convocati da Roberto Mancini per la nazionale. Nella prima lista della nuova gestione, oltre al figlio d'arte, attaccante del Cagliari, incappato nei giorni scorsi nella vicenda dell'incidente d'auto con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti, ci sono il portiere del Bologna Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, Vergara e Zoma, la prima chiamata assoluta. In occasione del raduno farà il suo debutto nella veste di capodelegazione anche Diana Bianchedi, l'ex schermitrice azzurra che vanta una lunga esperienza dirigenziale in ambito sportivo. È la prima donna a ricoprire il ruolo di capodelegazione della nazionale. È tutto, ma più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
5: Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shop in Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il film a copie di Malik Ayan a partire dalle 17. Malik Ayan incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti, meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
1: Questa è Radio Selene.
9: Radio Selene.
10: Radio Selene.
9: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
10: Vivi e Rivivi.
9: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Tornare conviene. Al rientro fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, tra

0: Fiera dell'Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1985.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Il countdown su TikTok, le tre coltellate, il tentativo di filmare tutto con una diretta. Shock questa mattina in un'aula di una scuola media di Roma, dove un tredicenne ha assaltato con un coltello la prof di lettere, la 66enne Isabella Marsilio, ed è stato bloccato da un compagno di classe mentre gli altri ragazzini venivano fatti allontanare. La odiava per un debito, dicono altri studenti. Il tredicenne non aveva mai dato segni di disagio, ma emerge che era appassionato di videocrime e violenti. I social vanno vietati ai minori di 15 anni, dice il ministro Valditara. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere, dice la prof, che è stata dimessa con 7 giorni di prognosi. Non ce l'ha fatta la bimba di 2 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa, nel Vicentino. Dopo 9 giorni trascorsi in terapia intensiva, la piccola è morta nel reparto pediatrico dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. La bambina si trovava sul seggiolino quando l'auto guidata dalla madre è andata a schiantarsi contro una seconda vettura. Le condizioni della piccola erano da subito apparse disperate. Gli esteri, scoppia il caso della missione Aspides con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea Kaya Kallas, in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Una richiesta che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Putin attacca, l'Europa cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro la Russia. Per lo zar, l'Ovest usa gli ucraini come carne da cannone. Intanto, secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento di Trump: seguiranno altri fake news media. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 20 settembre, a partire dalle 16.
2: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta, grande da non crederci, gran shopping mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Quanto è piccola

0: Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, apriamo con gli esteri. Vladimir Putin torna ad attaccare l'Europa. Per il presidente russo l'Unione Europea cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori, parlando di preparativi per una guerra contro Mosca. E l'Ovest, aggiunge, usa gli ucraini come carne da cannone. Non solo, gli elettori in Europa, ha detto lo zar, hanno chiarito che non vogliono la guerra con la Russia. Il presidente ucraino Zelensky apre intanto a un incontro con Putin al G20 di Miami, ma il Cremlino lo esclude, è impossibile. Scoppia il caso della missione Aspides con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della difesa Crosetto ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea Kaya Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Il ministro degli esteri Tajani rincara la dose, l'Unione Europea ci sostenga e in fretta su Aspides. Richieste che arrivano mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el Mandeb. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente americano ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento: seguiranno altri fake news media. L'editore del New York Times attacca Trump e il presidente americano più ostile alla stampa. Insomma, la cronaca: la procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Genti Berisha, il 26enne albanese arrestato il 23 giugno dopo la morte di Francesco Imprezzabile, agente 39enne della polizia locale. Il rito immediato consente di saltare la fase dell'udienza preliminare. Imprezzabile era caduto dalla moto mentre inseguiva Berisha, che viaggiava su un sub a noleggio e non si era fermato all'alt. L'inseguimento aveva raggiunto i 180 km orari. Per il giovane l'accusa è di morte come conseguenza di altro reato, ossia la fuga pericolosa. Calcio: la prima Italia dell'era Mancini bis è fatta. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. Ci sono tante sorprese, ma anche uno zoccolo duro a cui Mancini non ha voluto rinunciare, come Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini e Nicola Fagioli. Ben 9 i calciatori che arrivano per la prima volta a Coverciano con la Nazionale Maggiore. C'è tanto lavoro da fare, queste convocazioni sono il primo passo. Forza Italia, il messaggio del Mancio. È tutto, ma più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione, apriamo con gli esteri. Potenziare l'operazione Aspides con più navi e fondi è la richiesta all'Unione Europea del ministro della difesa Crosetto, che sollecita un contributo economico anche da altri paesi. Una richiesta con la disponibilità a mettere in campo un'altra nave militare che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el Mandeb. L'operazione, intanto, fa sapere l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, ha innalzato il livello di allerta. I raid degli Houthi in Arabia Saudita hanno invece colpito la base di Taif, dove sono presenti i militari italiani, e danneggiato un nostro Eurofighter. Donald Trump fa sapere: vediamo se possiamo fare un accordo con gli Houthi. Nuovo attacco di Vladimir Putin all'Europa mentre la Russia va alle urne per il rinnovo della Duma. Invece di ascoltare i cittadini europei che non vogliono la guerra con Mosca, i leader continuano ad aggravare la situazione usando l'Ucraina e l'avvertimento del leader del Cremlino. Il presidente francese Macron promette che gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta e riunisce all'Eliseo i leader dei partiti, i vertici militari e dell'intelligence ad una riunione dedicata alla situazione internazionale. Nuovo attacco di Donald Trump contro i media e il primo emendamento della Costituzione americana che garantisce la libertà di stampa. Dopo quasi due anni di invettive, denunce e insulti sui social di tutti i reporter, tutte le TV e tutti i quotidiani americani non allineati alla sua agenda, l'ultima mossa del presidente è il bando dalla Casa Bianca di CNN, MSN Now e Politico, con effetto immediato. Per il tycoon diffondono fake news. La CNN replica: è un attacco illegittimo alla libertà di stampa. L'editore del New York Times accusa Trump di essere il presidente americano più ostile alla stampa. La cronaca: gli voglio bene, vorrei abbracciarlo. Queste le parole di Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina a Roma da un suo studente di 13 anni a scuola nel quartiere Centocelle. La prof è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con 7 giorni di prognosi. Sta bene ma è sotto shock. Calcio: il Mancini bis riparte con un'Italia formato extra. 9 nomi nuovi e nei convocati anche Daniel Maldini, finito sotto i riflettori dopo aver causato un incidente d'auto e trovato positivo all'alcol test. Capodelegazione Diana Bianchedi, prima donna nel ruolo. Il GT azzurro per il Tour de Force della Nations League, i match con Belgio e Francia e la doppia sfida con la Turchia, ha chiamato 34 giocatori. Tra loro sono all'esordio il portiere del Bologna, Pessina, il difensore della Roma, Ghilardi, i difensori Caiode e Quadio, i centrocampisti Romano e Dombia, gli attaccanti Esposito, Vergara e Zoma. Per gli anticipi di Serie A, Monza-Sassuolo finisce 2-1, è la prima vittoria in campionato per Juric. È tutto, la redazione vi augura una buona notte.
1: Stai ascoltando Radio Selene. WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Benvenuti amici del pomeriggio di Radio Selene, oggi venerdì 18 settembre. The weekend has come, finally, finalmente. E il weekend è qui con noi. Saluto anche Gigi Savoni dall'altra parte del vetro in regia. Oggi giorno speciale. Per me non è un venerdì qualunque perché è il mio compleanno, quindi oggi festeggio il mio B-Day. Sono prontissima per questa puntata. Eccolo! Grazie!
0: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
2: Grazie, grazie. Me li faccio da sola gli auguri. Auguri Gaia, eccomi qua. Comunque prontissima per questa puntata insieme a voi fino alle 18. E quindi adesso vogliamo partire? Dai, partiamo subito con questa canzone che proprio calza a pennello. Eye of the Tiger, i Survivor dal 1982.

una bella carica di energia questo venerdì 18 settembre con i Survivor dal 1982, la loro Eye of the Tiger. Buon pomeriggio su Radio Selene, sono le 15.

0: Radio Seleni.
1: Buon pomeriggio cari ascoltatori, beh, siete pronti al weekend? Oggi è venerdì 18 settembre, avete già qualcosa in programma? Beh, potete scrivercelo al 347-7272-274. Intanto ci ascoltiamo anche i The Colors con la loro Rolling Stones.

Lova, Shabaranks qui con noi su Radio Soliene con questo groove, lo possiamo chiamare così, e va molto bene. Sapete perché? Perché è venerdì e quindi noi dobbiamo già attivarci un attimino per la libertà, lo svago che viviamo nel weekend. Io però ne approfitto anche per salutare coloro che nel weekend lavorano. È anche giusto che anche voi ascoltando Radio Soliene possiate divertirvi con la musica. Allora, però iniziamo un attimo a parlare, perché stamattina voglio condividere con voi questo video che ho visto. Mi sono imbattuta infatti in questo video molto molto carino, che per me merita anche soltanto uno sguardo, perché personalmente mi ha emozionato. Immaginate il mare che fa da sfondo e questo signore che si chiama Eddie Flores, ha 62 anni ed è di Cuba, però lui vive da anni a Berlino, insomma un uomo di mondo, che però è venuto qui in Puglia, precisamente a Bari. E ma come ha fatto? Beh, pensate, lui ha visto delle immagini della spiaggia di Pane e Pomodoro e se ne è innamorato, così, e ha deciso quindi di farsi un giro qui da queste parti per 2 settimane. E la cosa bella è che ha istituito letteralmente un rito tutto suo, personalissimo, perché ogni mattina scende in spiaggia con il suo sassofono, quindi si mette vicino alla battigia, apre la custodia e comincia a suonare tra le note delle onde del mare, che poi si mixano al suo sax e che sveglia Bari. E cioè, avete un buongiorno che davvero sembra una carezza, perché pensandoci è veramente un sogno, un musicista venuto da comunque lontano che fra tutte le spiagge del mondo si innamora della spiaggia di Pane e Pomodoro come palcoscenico naturale, che poi lui sfrutta in un certo senso ogni mattina per suonare il suo sassofono e regalare una sveglia a tutti i baresi. Beh, se avete occasione quindi potete vedere questo video sui social, cosa che farò anche io adesso, sì, perché parlandovene ci ho pensato, adesso lo voglio pure io come sveglia.

0: domenica.
1: Saif con Buona Domenica, che ce lo augura già, lui ci augura già una buona domenica, anche se noi siamo ancora a venerdì, quindi il weekend è appena iniziato e noi intanto ce lo godiamo e ce lo possiamo godere con una grande notizia, soprattutto se siete fan dei Simply Red. E sì, avete sentito? Beh, se vi siete persi questa notizia ve la dico io, perché il 28 luglio 2027 potrebbe essere speciale per molti, sì, perché tornano in tour e tra le varie tappe italiane, tra Venezia, Roma, Pompei e Lucca, saranno anche qui in Puglia alla Fiera del Levante. Tra l'altro, che orgoglio, perché tra tutte le tappe proprio Bari, che bello. Quindi il loro tour, il Summer Funk 27, ripercorre 40 anni di soul, pop e funk, da canzoni come Fairground a Something Got Me Started fino ai loro classici Hanno Fatto la Storia. E io non potevo ricevere notizia migliore il giorno del mio compleanno, e quindi vi chiedo, anche se non siete fan, voi ci andrete?

0: con noi The Weeknd. Questa è la primissima canzone che ho ascoltato, proprio sua, bellissima, I Feel It Coming. E per chi temeva, tra l'altro, un addio alle scene, che poi lui stesso ha annunciato a più riprese in questi anni, beh, sappiate che a quanto pare ha cambiato idea. E sì, Abel Tesfaye, il suo nome di battesimo, ha parlato chiaro: The Weeknd non va proprio da nessuna parte, anzi, ha detto che ha avuto un'anteprima della pensione e che non fa proprio per lui, quindi continuerà a creare musica il più a lungo possibile, meglio, soprattutto The Weeknd se ci regali perle come questa canzone. Ma adesso passiamo ad un altro artista, anche lui sa reinventarsi proprio bene. Questo tutto per voi e Achille Lauro.
1: Ho visto

Ridge, Red Hot Chili Peppers dal 1991, una canzone da ascoltare fino all'ultima nota musicale. È veramente troppo bella, come tante altre loro canzoni, ma questa ha un posticino particolare, molto speciale nel mio cuore. Adesso però è arrivato il momento di una novità qui su Radio Selene, una novità che parla di due amici, di due cantanti, rapper italiani, che ritornano sulla scena musicale con una nuova canzone, Marregué, Casini.

0: la vita.
1: Radio Selene.
2: Bentornati amici del pomeriggio di Radio Selene. Allora, siete pronti ad ascoltare un po' di musica? Fra poco torniamo a parlare, ma adesso ci sono pronte per voi due canzoni molto recenti, uscite apposta per voi. Woman, Peggy Gou e Aira Star, poi Goya, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari.

Fibra, Pinguini Tattici Nucleari e Goya, questa loro nuova canzone. Ma adesso su Radio Selena è il momento di un classico, The Culture Club, che pensate i produttori all'inizio non volevano neanche far uscire perché pensavano fosse troppo triste, troppo lontano dai colori di Karma Chameleon. E invece quella fragilità lo ha reso un brano intramontabile, amatissimo dei fan e che nell'83 raggiunse il terzo posto in classifica nel Regno Unito. Una canzone che non ha tanto seguito il mercato quanto le emozioni. Qui per voi su Radio Selena è un classico The Culture Club del 1983. Questa è Victims.

0: Radio Seleni.
1: Il nostro salottino qui è più che pronto. Eh sì, ci siamo, la nostra seconda ora insieme di tante chiacchiere, notizie sulla Puglia, tanta musica ovviamente. Quindi continuiamo adesso con Fulminacci, la sua Maledetto Me. Poi dopo CJ Lewis con Best of My Love.

C.G. Lewis qui con noi su Radio Selene, un po' di musica anni 90, giustamente, venerdì, siamo nel weekend, abbiamo bisogno di attivare le pile per una bella energia questo venerdì, ma anche per domani e dopodomani. Allora, bando alle ciance, io quando trovo delle cose da segnalarvi, delle cose belle da poter vivere, ve le devo dire in diretta. Allora, vi dico che domani, sabato 19 settembre, c'è un bel appuntamento che profuma di ricordi e che secondo me sarebbe bello far vivere anche i vostri piccoli, però non vi nego che ci andrei anch'io alla veneranda età di 26 anni. Comunque c'è il Museo del Giocattolo di Andria, sì, che apre per una visita speciale pensata per farci tornare bambini. Infatti dalle 17 alle 19, con ingresso gratuito ma con posti limitati, c'è un percorso che coinvolge tutti i sensi: il suono del vinile che vi riporta indietro nel tempo con la musica, ma anche per esempio quei vecchi giocattoli in movimento che riaccendono un po' la meraviglia di un'infanzia passata, insomma profumi che sanno di un'altra epoca, e ci sarà anche un tocco di mistero che scoprirete soltanto lì. Però è un bel evento disponibile letteralmente per tutte le età, e secondo me chi ci va si porta a casa un bel pezzo di quella bellezza che forse solo da bambini riusciamo ad avere.

Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors ci hanno accompagnato con questa canzone per tutta l'estate. Ma torniamo a noi, a questo venerdì 18 settembre, visto che è un giorno speciale per me, il mio compleanno, lo voglio chiedere pure a voi. Ma voi, come piace festeggiare il vostro compleanno? Perché questa domanda ogni volta che la faccio divide letteralmente i miei amici, le persone a cui la chiedo. Infatti ci sono sempre due fazioni, le persone che proprio io definisco organizzatori seriali, sì, che già 3 mesi prima hanno bloccato il locale, creato il gruppo WhatsApp, scelto il tema della serata, insomma hanno organizzato tutto. Mentre c'è un'altra categoria che io invece definisco i professionisti della fuga, che magari mettono il telefono in modalità aereo e sperano soltanto che nessuno si ricordi né della loro esistenza e neanche del loro compleanno. E quindi a voi come piace festeggiare il compleanno? Siete tipi da festa grande o da spaparanzata sul divano, oppure una festicciola bella, tranquilla in famiglia? Potete raccontarmelo con un bel messaggio, una nota vocale al 347 72 72 274.

Sun. Stupenda questa canzone. Voi su quale sogno state camminando, state macinando in questo periodo? Allora, oggi voglio ribadirlo per chi non l'ha ancora sentito in diretta, è il mio compleanno, però non lo dico per vantarmi, lo dico perché oggi la domanda riguarda proprio i vostri compleanni. Quindi, a voi come piace festeggiare il compleanno? E vi sto facendo questa domanda perché intanto leggo i vostri messaggi. C'è Osvaldo d'Altamura: da noi vince la tradizione, canzone di famiglia rigorosamente di sabato che siamo tutti liberi. Bello, bello, si può anche riproporre la domenica, che dici? Ma c'è anche Flavia da Policoro che mi scrive: io voglio una giornata normalissima, solita routine e zero attenzioni. Sì, un approccio easy, ecco, take it easy. Comunque, due filosofie opposte ma giuste entrambe. Invece voi da che parte state? Come festeggiate il vostro compleanno? Magari festa grande oppure giornata tranquilla? Mandateci il vostro messaggio o una nota vocale al 347 7272274.

ci fanno compagnia qui su Radio Selene con questo groove del 79 con High Stepping Hip Dressing Fella, You Got It Together. Oggi canterina, poi con queste canzoni come si fa a non cantare, a non ballare? Un po' di ritmo. Io spero che queste canzoni vi stiano accompagnando in questo pomeriggio, soprattutto spero che questo venerdì pomeriggio vi stia andando bene. Noi continuiamo con la musica e con Malika Yan, che oggi ha fatto uscire il suo nuovo album, Cicale, un disco nato senza fretta, che parla d'amore, di cambiamento, di quotidianità. E noi ascoltiamo, apriamo questo nuovo capitolo con questa canzone proprio dall'album Cicale. Questa è Detto Tra Noi.

0: Buon pomeriggio cari ascoltatori, siete su Radio Selene e voglio dirvi che martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malika Ayane a partire dalle 17. Malika Ayane incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquistate il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene vi aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: Questo venerdì insieme a voi sta volando, non so, voi ditemelo al 347-7272-274 e a questo punto io vi dico, ma facciamolo volare bene con la giusta musica, quella di Radio Selene, adesso con i Jungle e loro Sunshine e poi c'è Gaia con

sì, solo nostra, questa è bossa nostra, la mia omonima Gaia, oggi venerdì 18 settembre, però è il momento di un classico. Allora, io vi parlo di Francesco Stephen Castelluccio, che detto così chi è? Sì, ve lo dico dai col suo nome d'arte, Frankie Valli, più riconoscibile, no? Perché Grease l'abbiamo sentita almeno una volta tutti nella nostra vita, colonna sonora del film, scritta anche appositamente da Barry Gibb dei Bee Gees, poi fu cantata da Frankie che lottava con problemi d'udito all'epoca, ma che riuscì a rendere una canzone leggenda. E noi amiamo le leggende, vero? Eh sì, e quindi ce l'ascoltiamo qui su Radio Selene, questa canzone del 1978. Lui è Frankie Valli e questa è l'unica e inimitabile Grease.